Mio nome è Corsin Tuer, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, ad oggi vi è il buon divertimento con RTR.

L'armas. De Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, am bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

Jau sun Marian Epp, dalla Capella Echo vom Urnerlandli. E con RTR essas Adina al Puls dalla Musica Populara.

Riccia ci muccia, da d'Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grassas de questa damaun? Se la mafia en privel per in regiun, ponderesch il centuno stutina da pretender in extract del registro penal? Il president comunal de Cromontana, Nicola Ferro, s'excusa per la radunanza comunale. E Laura Otz, il solesimus a dec sevents e bletsch vegni moderar. I alla sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. Per combattere la criminalità organizzata, examinesch il 101 mesire supplementare in les regions pertucciades.
3: Ine de quelle sei de pretender in extract del registro penal senza chi demanda la lubiencia da dimora. Qual cantun dic refusau con l'argument che contrafece la convegna de var la libera circulazione de personas. Novas analises de uffici de migrazion mussen d'anton chi detti una certa libertà de gisce la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departamento de Giustizia, declara all'agentura Kisten STA chi sa più pretendere l'extract, sin svesi che la segretà in una regione è periclitata, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. In sedi d'anton per la fase d'analisa, sin decidi d'anton de pretendere l'extract, sapins facque per immediat, accentuesce Payer. Florian Mon, redaktion Quera.
2: Il cosè gron vol che il 101 acceleresce il svelup dell'energia idraulica, e la sordà due incumbenze alla regenza. Ine pretende del 101 in rapporto intermediar in connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza ve sguient forni questo rapporto e ni non, il Parlamento ad intant insisti che quel venia levurà fin la fin da question. La seconda incumbenza del Cusè Grom pretende che il 101 e le Svisnanches per tutiades prendie mesiras che possibilità scien de schlergia ovres idrauliches usche sperts copusaivel. Il president comunal de Cromontana, Nicola Ferro, è saperschisata le sunfrendes e lo confamiars per la dolore e la tristezza che la catastrofe de Fiua ciagiunà la notte de Silvestre. Quei ha ciaggiunto la prima radunanza comunale dopo la disgrazia con 41 frendes. In partecipando a domandare, c'è un presidente comunale che va liesco inculpa, possi anche manà in avvicinanca. Sin la pretensione di essere traire a Ferro rispondì che ne venne becce da giusse suffizi. Vitiers alla Vishnanka de Cromontana informa che la fin dall'on seien tot lur indriz publics examinats, quei che per tutti alla segirezza. Il Tessin e la Lombardia volen s'avvicinà, quei che per tutti al traffic public. I due dada pli bus e trens en l'avenir an des duas regions fixaen in convegna. Pli spertas coaliziuns due per exempel da Tranta Lugano, Varese e l'aeroport Milan-Malpensa. E dell'avenir doi circula minchia mesura in tren regional tranta Locarno e Milan. Con abbonements valaivels surils confins, doi ervenir pli simpel de viaggia. Ost alla politica internazionale. Il Stadis G7 volen fade pli pressions in la Russia per da schlanche les stentes de terminale guerra contro l'Ucraina. E in der Deklaration der Linschkonte Suprema d'Evian en la Francia ein om, che due da de pli dire sanktions eren il sektor di ali e de gas. Ed il Stadis G7 volen fornia l'Ukraina ulteriores armas. Vitiers an il Stadis G7 valita la convegna de base trantri il Stadis Uniz e l'Iran, sco una chance historica per evita che l'Iran venia in il possess d'armas atomares. La convegna, che doveva venire sottoscritta il venerdì in il Bürgenstock, potesse portare pace e segretà per tutti in la regione. All'inscontro G7, in despera il Stadis Uniz, trant'altro il chef de stadi e de regenza della Francia, la Germania, la Grande Britannia, l'Italia, il Canada ed il Giappone. Ed anche il sport, il risultato del campionato mondiale de Balapè. L'Argentina ha guadagnato in primo giro del campionato contro l'Algeria con 3-0 e Lionel Messi ha segnato in tripletta. El è uscia con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragols in storia dels campionati mondiali. Il ulteriore risultato, la Norvegia batte l'Iraq gist con 4 din e la Francia guadagna contro il Senegal con 3 din.
1: La meteo.
2: Oggi 2 ore 10 sulle IVA, il suente mezz'iesi de quinta c'è là con singul zuradis. In der Region der Quira vegni fino a 30 gradi chiaut, in la Sorselva fino a 27 gradi, in la Sorseis fino a 25 gradi ed in l'Engia di Nota fino a 22 gradi. Domani ed il venerdì dominesce il sole, con sonti il venerdì dati da vende mezzdì in quale uradi u bainu rizzi quai totte norui region. I vegni anche in pli chiaut il proximis dies, in l'Engiadina Bassa fino a 30 gradi e da Quira fino a 33 gradi.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Forse entro la sisi e mesemme il gisette di cercladur biengia qual scain c'on in pei, biense da stada qual scain vit, se stendere planet vigni in pei, da celevart di Atlantica esistau i gini la noce grat sconspren, cu treis superstars an brilaue e in prim giug de lur equipas si la tribuna mondiala del balapei procuram per 2 records din triple, per dinze se capescen qual plaidotzen de meun bugen cun vus, tras quai quella mazemma Georgina Yankee shalu lein an chaivera ci sa forse gertegi che con x si chei x co da brila

0: En in hoi in quart vergau las sis.
1: RTR, con il duel della Davosa Noce, al campionato mondiale da Ballapè 2026.
0: La de meun suenter la noce culs superstars en se presentai la prima ga con lur equipas a quals mundials ad in trio a brillau. Lionel Messi che scrive in aga de pli historia per cul Argentina tils franzonsesi Kylian Mbappé che realizes in record per la Norvegia esi Erling Haaland che furnesce. Dus records ad in trip lancevin con Messi a sia Argentina che vuol defender il titel dils meyers dil mun. Il star mundial a lanciau sia sisavla VM grat cun seta tutti us gols per l'Argentina che batta l'Algeria cun 3-0. Cun quai triple egalisesce Messi lu grade la marca de record de 16 gols che in balapeis da toccano setau ad in campionati mundial quai record parcellus cun Miroslav Klose. El stadion a Kansas City esi stau per Messi seu 200 giucca il trico dell'Argentina. 6 gols croda nella gisa tavla e la sison tavla ad ella 76 minuta. L'esgina partenza perfetta per la missione defensione del titel. Allora, l'uanza in quella partita è veu in feccia un conoscente svizzer, che è bugerti già da sciai fa 6 algerianzi in sorpresa e anterior trenader della svizzera Vladimir Petkovic, che trenesce da pi dusons l'Algeria. Kins sa us gi suenter quei giuca suenter quals gols de Messi che la abugra giu sci in bien meun cun decider ci metter el gol. Also in gol fos definitiv staus de tene. Ves il gol is stu tene. Forse alle schon influenza in tic dil nom della derivanza dil goli della Algeria. Luca Zidane ha culbap prominent Zinedine Zidane. Lu, lanciau la sera de Balpei alla Picustevla nazionale la Francia con una valetta di 1,1 miliardi euro. Il motor dils Blues che vengono stedi in un nei favoriti il titel ad Anton Drouau un po' per survenire temperatura. Il Senegal te ne pece face greve alla Francia e la prima mese dat e la seconda mese dat gartegi ai ensemble de stars lu de fa ils goals. La Francia batte il Senegal con 3-0 grat 2 gols setta il capitani Kylian Mbappé et egrat se setaus ad in record Mbappé aus setau 58 gols per la nazionale francosa a stausche schia giù il tron Olivier Giroud. Mbappé meun che non son 2 gols lu fus elue in quel club tot iluster de records de gols VMs. A toc è il knipser della Norvegia, Erling Haaland, che procura per la prima vittoria per il Scandinavs, che in suenter 28 anni puspeia di una VM. Contro Iraq fa Haaland schon la prima mese dato 2 gols. Iraq vin ben de scursani. Contro la fin toccan lui un Östigard a Trostvent, omis 2 jokers, che vini brattai in al risultato finale da 4-1 per la Norvegia, che soprattutto impressionau con sia ferma offensiva. Quai il sguard a vos, ad un quart merenza a von, punct la sis a la missione VM enciet per nos vigins dall'Austria. Tot quai, entic pitart.

0: Gols, emoziuns, analisas. RDR.
1: En 6 minutos dati la sisa masa, punct la sisa, l'avventura campionati mundial è anciet per nos vigins dell'Austria. C'è i gartegia, i kickers della Alps, che vengono in umnai, che in strada vosa ga anno 1998 ad in VM. All'Euro Vontusons hanno impressionato la fase de gruppo, con strada vosa il calibre sfroncia a Holanda. I ottavi finale è l'uaber stau stazione finale per la truppa del trenador Tudesh Ralf Rangnick. Un prim avversari la Jordania ad avon paucas secondas a Romano Schmidt con la prima chance dall'Austria propri fac in gol da Siemipils austriax che meinen suenter quellas 20 minutas a rapso secund in a nulla contro la Jordania partenza pia il momento gartigiata als austriax ed antur in quella VM da inzadina puspein sciac de quale stara skins an conosce struge il mondo il ballapei la Jordania che dat eba actualmente contro l'Austria è in de quellas la terra del proxim orient è la prima ga in summa in sia historia se qualificata per in campionati mondial jam spesce con de quai kin sa pipauk de la Jordania
2: Jordania va la scuola più stabile tiara al prossimo Orient. La tiara che procura per stabilità. Reg Abula, il secondo che attualmente è il timone della tiara, è un gran fan da Star Trek. Ed ha per fin già giocato in una pinche rolla nella serie avant 30 anni. Malgrado che la Jordania è per la prima gara in campionato mondiale, al campionato di Asia del 2024 hanno fatto il pass fino al finale.
3: Khurafi! Khurafi! Khurafi!

0: bella mesemna cun RTR.
1: E per nos vigins e l'Austria che anceivan quei gi forse o sabu cun in caffè, forse son cul in prima gervosa sin quei in prim gol che ha dau avon pauc moment per l'Austria sia avventura campionati mundial in nulla tras Romano Schmid in gol da sia mi incontra la Jordania. Us dati on Robbie Williams per vostra Zuraias in tut pacifica direzione las sise mazalo dati la sorvesta del più importante da quella da meo.

0: Las sis amas giavischein in Bienvini en Pei. Alla survesta de novitats a Alexi Basel, giozzan de mon.
1: Per combattere la criminalità organizzata, esaminesce il centumes ira supplementares in les regions pertucciades. Ine da pretendere in extract al registro penal, se ne persona domanda la lubiencia da dimora. Nuove esaminazioni hanno mostrato che detiene una certa libertà di gi, se le

0: Messi s'ajeta in tripletta. E Leo Schia con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragols in l'istoria dels campionatis mondiali. L'Argentina godinà contro l'Algeria con 3-0.
1: E un inagal luftigevon che vien lu da dura a dura pi caul.
2: La meteo.
1: Quella mazzai manceva sulla IV, su intermezzi sai lo puspedan qual uradi locale, la regione da Quera, Rusna e Argen Viv sin 30 gradi, tocan 28 gradi in surselva, 21 sur 6, 22 la maximale, 8 su intermezzi in Engedinauta. Da me un splendore sulla Sted, il ciel bugra 3 blaus, in qual nibel ai, vendergi ai lu de pli nibel, zanavenda vendergi de mezzi datilu e adina puspei in qual uradi tut tenor re. Giun e vegn d'anton eun in stel pi caul. Ils proximis gis en Engiadina Bassa tocan 30 grads, ad Aquera tocan 33 grads. Pi da tir che nus vignin lu alla fin d'ema.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.

0: Quei arterla, ma sei man de me un vend de la Santa Denton, sai buce plans che vus ves de me una sera. Als ter mei schon de dici nu dau grasse legende de meu a telefonin giuc dus de la Svizzera al campionati mondial de me una sera de la snof special Bosnia-Herzegovina si la truppa de Murat Jakin che sto definitiv fai meglier con conter il Qatar. Lei ne spera che detti una bella sera de balapei in tutz graus. Sanza che finalmente con le temperature di stat gudi quei giuc ce nuo giudò ad in public viewing. Ad apropo sera di stat giudò Santupà che venza onzi c'è che nos biden vus cordialmente de mona sera.
1: RTR e l'Union Romancia Quira inviden cordialmente alla Saira Romancia che aliau is disdoc de Cercladur durant l'Open Air Kino Kinoa 2026. Presentai con nous una pacifica Saira de compagnia con films romans, Kino per ufans, in bun apero e bel barats. As annunciais in rtr.ch.

0: Ina de quellas camias ureia se vessan tecla Pacific pliras gai in suenter lauter. Adriano Celentano a cul ragazzo della via Glucca e vonno in cintemse stau nies semper vert dil Jeeper a celebrai il si son tavola, von si son tons a Adriano Celentano fac quella balada ina ca resta ella ureia. Danton in quart della set, temps per nostra rubrica.
1: RTL Impuls.
0: A quei divergenze proprio a mincina da mincina che vos veis in amici in amicia che vos veis confida proprio tut. Laura Loretz, l'autora dels Impuls de quest'em raquenta os da dina de quales causas che amici sparcian. Il report de din prim date.
2: Venerdis le damaun. Io specie vessen in telefon. Also fauns in ein scola, a mia scadiola caffè è pronta. E voilà, iscalina. O ella giù in date. Per precisar, in date dobel. In a frescia an conoscienza, ansiamen con duas frescias amicezies. A quai tot vos maise per in a china. Stress trai dobel. Mies ureies engizzadas pel report. Ella tila flat a prencatsch. Eins a set sa sta una biala sera. Buna, allegre jut. Pie fec loc a begge streng. Ella se disedada giu, gie avaun quella sera siat descu manifesta, jumaia bacallau. Ina traccia tradizionale del Portugal. A quella ven survida als biec cas per da in vesta ein lur cugina. Con indus lux vin, se qua da dumenie magunà. Bege fa complicau l'an prima santupada. Si in conoscenza o bege a un grondes experiences con si unas fin. Se ves di essere già lanciata, ma l'an pernaivel, a chi so, forse schon in crap de scarpec. Pie traflata vin avaun. L'os o il perin surviu la china. In un pot, ris, cun magungaina, a frex de la mar. Io son quasi dada giù della soppia. Ella era.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai è l'important de questa demaun? Se la mafia è in privel per in regiun, ponderesce il centun o stutina de pretendere in extract al regista penal? Al president comunal de Cromontana, Nicola Ferro, s'excusa vant la radunanza comunala. E Laura Otz, il sulese mossa dec sevens e bletch vegni moderar. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, biandien semen. Per combattere la criminalità organizzata, examinesce il centum mesira supplementaris en les regiuns pertuciades.
3: Ine de quelle sei de pretender in extract del register penal senza ci demonda la lubiencia da dimora. Qual cantun dic refusau con l'argument che contrafece la convegna de var la libera circulazione de persones. Novas analises de uffici de migrazione mussen d'anton che detine certa libertat de gisce la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departamento di Giustizia, declara all'agentura Kisten STA chi non sa più pretendere l'extract, scinsvesi che la segretata in una regione è periclitata, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. In sedi d'anton per la fase d'analisa, scins decidi d'anton de pretendere l'extract, sapins facque per immediat, accentuesce Payer. Florian Mon, redazione Quera.
2: Al Cusei Gron vuol che il centun accelerisce il sviluppo dell'energia idraulica. E la sordà due incumbenze alla regenza. Ine pretende del centun in rapporto intermediar in connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza ve sgugent forni questo rapporto e ni non, il Parlamento ha dentant insisti che quel vegn elevurà fin la fin da question. La seconda incumbenza del Cusei Gron pretende che il Centun e le Svisnanche spertucchiate prendano misure che possibilitano di schlergiare ovre idrauliche usce spertsco possibile. Il presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, è perschisato le umfrende e le con familiars per la dolore e la tristezza che la catastrofe de Fio ha portato. Quei aggiunta la prima radunanza comunale de pile disgrazia con 41 umfrendes. In partecipante a domanda, sin presidente comunale che valia sco inculpa, possi anche manà in Vishnanka. Sin le pretensione de sare traira, Ferro rispondi che il navegna becce da diuses uffizi. Vitiers alla Vishnanka de Cromontana informa che fin la fin da l'on saien tot lur indritz publics examinats qualche per tutti la segirezza. Il Tessin e la Lombardia volen s'avvicinar qualche per tutti al traffic public. I due dada pli buse trens en l'avenir an les duas regions fixaen in convegna. Pli spertas coaliazions due per exempel da tranta Lugano, Varese e l'aeroport Milan-Malpensa. Ed in l'avenido è circula minchia mesura in tren regional tranta Locarno e Milan. Con abbonamenti valaivel sur ils confins, tuoi era venire pli simple de via già. Osta la politica internazionale. Il Stadis G7 volen fa de pli pressions in la Russia per da schlancia le stentes de terminale guerra contro l'Ucraina. En ina declaration dell'inscontra suprema d'Evian en la Francia ai nom che due dada plidira sanctions era nel sector di alie de gas. Ed il Stadis G7 volen fornire l'Ucraina ulteriores armas. L'Ucraina annuncia pliras attacchis russes en l'oste den il sidost al paiais questa notte. En la citata Saporischia valeva la demaunbaut l'alarm d'aria. Almain ine persone saia morta e pliras persones blessades. Tenolas autoritats am brigia in bloc d'abitazions ed in centre de compras. L'intensitat a las attacchis russes in l'Ucraina es augmentada en il decurs de question. Tenol l'ONU e il match sta il plis grigiaivel mais depi che la guerra comenzà, cum pli che 271 frendes e bunumain 1.200 persones blessades in l'Ucraina. Ed anche per il sport, il risultato del campionato mondiale da Balapè, l'Argentina guadagnasse in primo giro del campionato contro l'Algeria con 3-0. e Lionel Messi ha sejetà in tripletta. E le uscia con total 16 gols, insieme con Miroslav Klose il meglio tiragols in l'istoria dels campionatis mondiali. Ils ulteriors risultats, la Norvegia batti l'Iraq chist con 4 din e la Francia guadagna contro il Senegal con 3 din.
1: La meteo.
2: O 2 ore 10 sole jiva, il 20.10 de quintaccia è là con singul zuradis. In la regione da Quira vengono fino a 30 gradi chaud, in la sorselva date fino a 28 gradi, in il sorseis fino a 25 gradi e in l'engia di notte fino a 22 gradi. De Mansa muss il Soleil Vents, de Sperr im Baunivels der Cumulus. Il Venderdi a Lura Blairs Nivels. E con sont il Venderdi dati, de Vende Mezzdi, in qual Uradio bei Nurizzi, qua tutta no Region. I vegnank plicciaut ils proximes dies, en l'engedine bassa, fine 30 Grads e da Quira fine 33 Grads.
1: Quai en stades les novitats. Ulteriores informaziuns chatai sind. rtr.ch
0: Kurz unter der Sat der Polamazama des Gisad der Zerkledur der Celevar di Atlantigan, Trace Superstars, Super Knippers, Knipsers, Brillava in Prem Duc de Lur, Equipes sulla Tribuna Mondiale del Balapei, ben zudeva las novitats, Messi con seu triple per l'Argentina, Mabe con 2 gols per la Francia a Haaland, a Setau con 6 2 gols la Norvegia, si in prima vittoria a quella VM. Adin, che ha vognanginur, Setau in gol alle 6 in Pilscudi. Da historia Romano Schmidt con un gol da semi per l'Austria che date da presente contro la Jordania in pauk moment tornani della maritada pausa a Navos per la seconda mazzadat non sta niente capesce sil current c'è che garteggia e un tot als kickers della Zams che vengan e nomnai nos vigins dall'Austria bugien con vustras quella da meun Georgina Janki, shalom mainza.

0: Con la cantatura della Scozia Amy McDonald e Sivigno la sette mesa. Las novità zozzandamen con Alexi Baseglia.
1: A San Murezzen se schlardia la gelte de candidaturas per il presidio comunal. De nov se mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Cristian Jottieni, quei rapporta la posta ladina. Il secondo scrutini per il presidio comunale è il Stesnov de Fenadur. Per combattere la criminalità organizzata, esaminesce il centum mesira supplementare in le regioni pertucciades. In è da pretendere in extratto il registro penale se una persona domanda la lubienza di dimora. Nuove esaminazioni sono musa chi detiene una certa libertà di se la situazione pretende a quai. Il presidente comunale di Cromontana, Nicola Ferro, è stato perschisato alle sue

0: En qual ora di tut tenor regiun. Dils proximis gis vegni lu eun instel pi caul tocan 30 grads en Engiadina Bassa, da quera esi 33 grads che vegnan lua fa i il suadic.
1: RTL. Informativ e divertente.

Lo esi puspeina de quellas demeons che se vesse chabigianus a stiencia resunale fanfare ni es giug de pretensions quella ca dominiau tocan en runda finale Jovita Bonetti, la tua cina che vive d'anton de Cellavart dil pas di Albzu at Andermatt. Vence dus bons alla chance in sigiroz, se vesse in sin implum si sonta vinivitir, plus il minimum 9 chi drova per propri triunfa deslu tut en tut varga 900 francs abri en prim Louvrenz a Jugenz quins figenz lu suenter o stati e un musica della Brian de Janetta lu lemera shanossa candidata du monia el ravui exclusiv che sun compone de present de Fabiana Capaula de Rolf Allensbach il sulenz dus can dominiau uon de Juida il jackpot a Jovita nus lei nus nota fa squetch con di quai due spitosh d'esser motivazione ad en tres minutes su dinze.

0: vegn da la Zoch la missiun Jackpot en Ceiva Cautier RTR.
1: Il Kicker Sis. Presentata Folk, vossa potia del Vich en la Regiun.
0: All'Ugenza BNG, benvenuti in ronda finale. Jovit Bonetti.
2: BND, Georgina.
0: Miserau il puls?
2: Le forze sono in tech playouts, che è normale.
0: In tech playouts, non sono grande, non in tech giù da fa che è gic, ne vo si ovite bonetti, e sono in gas vidau jackpot che non devono per lotteria, ne ve?
2: Ja, genau. Letzter Stau in Grund, gut on.
0: Eben, che uns eren venia d'Andermatt, nicht der Messe d'Andermatt, a varga tschunschiende con las Lotterias, circa.
2: Nein, io era venida giù qui da
0: Frelle. Ah, per fin venida speras vi, ah, facil vi se capescia, per quella...
2: A portau in a torta.
0: ah, mera cao. Ah, os, credeu, si gertigia sos, nus niesen credeu con la gamba via d'Andermatt.
2: Ah, jetzt
0: will ich. Sie ziehen uns, forse Natalia, forse Jau. Sie ziehen uns zu Pass.
3: Schon gut, auch Torte, Lore, Ding ist schon. Kein Problem, wundi dann Jovita.
2: Bien, die Natalia.
0: Jovita, Volk, und so mal, der andere Matt? Nein.
2: Nein, weil nur ein bisschen, aber ein Partenarien des Seedorf, Lore, los ein Volk. Nicht, wie muss
0: starten, wie schon starten. Eben, schon, dass es ein Neu, ein Patria, ein die ein Musti. Es ist ein einiges Volk, aber ein Musti.
2: Genau.
0: Wie ist das, dass es die Jeste der Kumpel ist? Wie ist das, dass es 19 Franken ist?
2: Oh, gerade die Jeste war ich nicht. Sag ich ja. Al fehl jetzt gerade einen Moment von Prendissadia de Virabius, wo man Karriere als Volk von Kommission ist, schon nur tun die Letzera, de quels Bonds, ja.
0: Schalu.
2: Ja, ja.
0: Lei non c'è, vero? Non stai, c'è, c'è, o se sur de quei andre c'è. Haus, non c'è vinza, io vita. No, druenza, il countdown, quel anceva, bien clic.
2: Grazie.
0: Ort il Hotel Cube Savonin vien faci in arena con attrazioni de sport.
2: Na.
0: Giust? La Spagna produce la mese data del quantum di olives di Antirmon.
2: Na.
3: Vos?
0: La Lumnezia dominau e la preselezione pil tetel meglier vic turistic schwitzer Dion.
2: Ge.
3: Giust?
0: Il Tour de Suisse c'è vozza l'Italia.
2: Na.
3: Fos?
0: Alex Zülle è stato il devos Schweizer che ha guadagnato il Tour de Suisse.
2: Ja.
3: Fos?
0: In una zuppa di giotta ha più ingredienti che in minestrone.
2: Na.
3: Giusto?
0: Le serie di televisione Schwarzwaldklinik a Lindenstrasse è in comparita il Medemon.
2: Ja.
3: Giusto?
0: Il PV tira dura la festa federale a 91 anni.
2: Ja.
3: Giusto?
0: Gloria è in hit di Toto Cutugno.
2: Yeah.
0: La promenade Ramblas a Barcellona e più lunga che la Champs-Élysées a Paris.
2: No.
3: Giusto?
0: Ed il goli della nazionale dell'Algeria è il fei di Zinedine Zidane.
2: No.
0: Bene! Voilà, vuoi fare una buona figura questa notte? Schauen tre gol di Messi, di quals che fosse ne stai da tenere. Vuole un budget in seggi in bien goli, Schilbap e il superstar Zinedine Zidane. Luca Zidane al nome. In dispretenzione, wenn sie faccia.
2: No, ich du mal genau.
3: Per Runde 1 wissen wir schon. Sehr korrekt, das auch hier. Hey, ich weiß nicht, wo du reist im Pü. Aber wenn du das Bons, das sind 220 Franken, so für deine 3 Meter, alle du eine Jovita, und kriegst die Ingredienzen für eine Torte, dann kannst du mich nicht mit diesen Bons.
2: Jetzt definitiv,
0: ja. Mince Kass. Und tut quel Balapai, wenn du il Tour de Suisse zut, dann schreibst du proprio Oz?
2: A proprio all'Italia.
0: A proprio all'Italia, alla prima tappa a Sondrio.
2: Ah, ok.
0: Antonio allora. Sondrio. Ad Alex Zülle, io non stavo in. Suenter Alex Zülle. Alex Zülle, due meglio dus. Allù, Fabian Cancellara. Fabian Cancellara.
2: Ah,
0: due meglio nos.
2: Quella che è stedico d'Andermatt.
0: cool bike.
2: Con velo.
0: Con velo, ah.
2: Genau.
0: Basta, Jovita. Io sto simpatico di giocare.
2: Ja.
0: Forse in altre gang puspei?
2: Ja, ja, fai nus puspei, ja, da. Quae, in pulit duc, quae, flotte facun.
0: Ja, quae, toch i appell grat, si ci, can prova, forse la pia in prima ga, ugege, forse lu, da me un medem azuras medem. E me tu, da di, lanciare l'avventura, ja, ja, quita le.
2: Ha
0: sin du desi niente c'è chi altro. Merenza, forse gertegi da me un. Con la caccia si sont sis boss, si smatenza vitir il jackpot. Io vita faccio plige, tutto bene, tocca in altra ga.
2: Grazie, fece, dimmi dei giocoi.
0: Grazie.
2: Grazie,
1: ciao. Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra potia dal Vich e la Regione.

0: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Adozzo da me un genzentic servus con quei nos vigins dell'Austria e in azione in l'ora prim giuca quella VM contro la Jordania, quei giuca va alla fase finale 88 minuti in dadas ad ils austriacs che in i von pausa in avvantaggio con in a nulla in corso inter pausa schau igualizzare Jordania in adin sanno se gli grazie a Jordania, grazie al Arab. Ci pronuncio il quai num andrec a fac in autogol il della Jordania, sia che l'Austria meina con dus adin. Si tonge lo proprio da manà a casa, quai avantage non sta niente capesce sil corrente. In 8 minuti dati las 8, dus druenza. Nitrogenza in tic flat, genza scia, con raindrops keep falling a lui. Udinza lo di cusei gron.

0: Nos vem con un grande spazio verso la zoccia per qualche vignos, nisce bene un altro droviente tempra musicale. Vitir. Time to say goodbye per Giocce si vaiots a fin sforzatamen vence si scallen per quelcals volen bopli 44 deputades a deputai sese noz la devosa gas in lur social cusse gron quella sessiun lur devosa dentro quals ca callen ben un qual gigant dinosaur della class politic Beatrice Baselgia ei inna.
1: Io sono se preparata in quel momento e per me sei us proprio ore di calà a di staupi a di les di io dovrò per me tonsons per essere contenta con quel che io faccio la politica.
0: A tons scuola G è in cifra 29 ons è la stata deputata in certa la pince partita cristian sociale che era sa distaccata dalla PCD cu quella partita pince è venida sligiata e Beatrice Baselgia diventata in a socialdemocrata. Aber c'è a si asuras da un stau scuola G c'è io candidescel.
1: Quei fece simple, e mi scumin eri mo umens kein stai candidat, di au ai dit, si ai push bei mo umens, se candidesci au, mo per di ai dat ed unes el cumin de razin.
0: A cere gurdiences a Beatrice Baselgia da si apien prima sessiun, cu l'alan prima gapriu plaz la zana del Cusegron.
1: Di au ai propi giu con una collega il sentiment nu sto in di schon la prima gazza c'hai schock u gai nu smaipli a scho vai nu decidiu nu schein simple mein tier in tema c'hai a quei gartiau a sventre ri rot nu sveven ne dines retenien c'spli
0: e scia e quei eu se faccia dudi a preu il plai dalla socialdemocrata in quals 29 ons plunas de ga c'è quella traccia de vemuantau se success e la politica l'antira intervista con Beatrice Baselgia am fleis sin nossa pagina web. E ozpia punctla zocian ceval il Davos, gi da quella sessiun del Parlament veder cun ura de domanda, scregio staziniste da tractandas cu la lavura e finida, vigne un intec hilaric, probabile emozional, cun un qual eic vigne senza autor e un pauet fiecti cu ielu propi fineu. Il finale del Parlament dels Davos, quattarons, qual vinlu concludeus, se capescia, stodia buna venesser cun in aperitif per faun in ni lauter viva da cumiau.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai è l'important da questa domanda? Con Leandro Testa candidescio sina quarta persona per il presidio comunale de San Murezzen. A Gromontana s'excusi il presidente comunale Nicola Ferro avant la radunanza comunale. E Laura Oz, il sulese mossa dec sevent se bletsch vegni moderar. I alla soch, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. A San Murezzen se schlargia la scelta de candidaturas per il presidio comunale. Danof se mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Christian Jottieni, quai rapporta la posta ladina. Uscì a dati concurrenza per il candidato Adriano Iseppi e Sebastian Bahner e la candidata Isabel Wenger. Tots treis ne vevem bec contangil pli absolut la domenica passada, uscì a chi dovra in second scrutini per il presidio comunal. Quella è il stesnov de Fanadur. Fin questa saira ponang ulteriores personas annunzia. Per combattere la criminalità organizzata, examinesce il centum mesira supplementare in le regioni pertucciades.
3: Una di quelle sei da pretendere in extract del registro penale senza chi demanda la lubienza da dimora. Qual cantun dice refusau con l'argument che contrafece la convegna di avere la libera circolazione di persone. Novas analises degli uffici di migrazione mussen d'anton che detti una certa libertà di dice la situazione pretendi quei. Peter Payer, il manader del Departamento di Giustizia, declara all'agentura Kisten STA chi non sa più pretendere l'extract, scinsvesi che la segretà è in una regione oi periclitata, sco per esempio in la mesolcina per via della mafia. Ins sagi d'anton per la fase d'analisa, scins decidi d'anton de pretendere l'extract, sapins facque per immediat, accentuesce Payer. Florian Mon, redazione Quera.
2: Alcusei gron vol che il centun acceleresce il svilup dell'energia idraulica. E la sorda due incombenze alla regenza. Ine pretende dal centun in rapporto intermediar in connex con la strategia per l'energia idraulica. La regenza vesgugent forni quest rapporto en inon, il parlamento ha dentant insistì che quel venia lavora fin la fin da queston. La seconda incombenza del Cusei Gron pretende che il centun e le svisnanche spertucciades prendi in mesiras che possibilitescen de schlergia ovras idrauliches usce spertsco pusseivel. Al president comunal de Gromontana, Nicola Ferro, esse perschisata le sunfrendes e lo confamiars per la dolur e la tristezza che la catastrofe de Fieu ha portà, quai a ciaggiunda l'emprima radunanza comunale de pila disgrazia. In partecipando a domanda, schim president comunal che valia sco inculpa, possia anche manà in vishnanca. Sin le pretensione de se retraer, a Ferro respondi, che il navegna becce da giuses uffizi. Vitiers alla vishnanca de Gromontana informa, che fin la fin de l'on seien tot lur indrizz publics examinats, quae che per tutti alla segirezza. Osta la politica internazionale. Il Stadis G7 vuole fare più pressioni in la Russia per dar slancio alle sestente di terminare la guerra contro l'Ucraina. In una dichiarazione dell'Inscontro Supremo di Vion in la Francia ha un nome che deve dare più di sanzioni era nel settore di eli e di gas. Ed il Stadis G7 vuole fornire all'Ucraina ulteriori armi. L'Ucraina annuncia più attacchi russi in l'oste e nel sud-ost del paese questa notte. In la città di Saporischia valeva la domanda l'allarme d'aria. Almeno una persona sia morta e più persone blessate. Tenno le autorità hanno brigia in blocco di abitazioni ed in centro di compra. L'intensità delle attacchi russi in l'Ucraina è aumentata nel corso di quest'anno. Tenno l'ONU e il match sta il pli sgrigiaivel meist perché la guerra comenzà, complice 270 unfrendes e bunomai 1.800 persone blessadas. Ed anche per il campionato mondiale de Balapè, l'Argentina guadagnà contro l'Algeria con 3-0. Lionel Messi ha 6 età in tripletta. La Norvegia batti l'Irak con 4-1 e la Francia guadagnò contro il Senegal con 3-1. La nazionale svizzera si sproxima da Mauna Saira contro la Bosnia-Herzegovina. Ma nave in quel dell'arbitro portugais João Pinheiro.
1: La meteo.
2: Oggi fai aura dec sulle jiva. Il sentimento di esi de quintaccia è la con singul zuradis. In la regione da Quira vengono fino a 30 gradi chiaud, in la sorselva date fino a 28 gradi, in il sorses fino a 25 gradi ed in l'endia di notte fino a 22 gradi. Domanza muss il sole sevens, de sperren pa nivels de cumulus. Il venerdì a l'ora blers nivels. Consont il venerdì dati, de vende mezzdì, in qual uradi u bei norizi, quai totte nor regiun. E divegna anche pli chiaud il proxims dies, in l'endia di ne basse dati fino a 30 gradi e da quira fino a 33 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin. rtr.ch
4: Kurz entre las 8 de quella mazama le merace che quel che fa l'evento in vus. Questa è la canzone ufficiale della VM von Vignon Zentara Tudestia per proprio mutata ad in himni e la finale la versione Tudestia bu l'inglese che nu celebrain un poet con qualche seu messaggi a nigin datum de scadenza. Io sono Georgina Janki, shalou. Mainza.

0: Mungio da Balapè, RTR Rapporta.
1: Ma Chalus hanno svigins a prender in Semmerla, cul caffeni, cul andudler nicei e adin in Premiciuc dell'Austria, depi 28 di VM di Egertigiaun, l'Austria batte i debutanti della Jordania con 3 adin, giubilescia s'allegra della vittoria dils Prems 3 punts. A quals mondiali sceglie il risultato? E pi clarsca quel giocai staus, i giocatori della Jordania hanno fatto tutt'altro che sempre alla truppa da Tranada. Ralf Rangnick. Avon pausa a Romano Schmidt, setau in prim gol per l'Austria, proprio in gol per la galleria. E la vegnavla minuta su enter pausa an ils della Jordania venidet igualizà quarto enter pausa ciu minuta su enter la pausa da te a in adin noi dau in autogol dils della Jordania pils austriacs alla 76a minuta. Lui si è venuto un po' hectic quarta von fin e a drau il VAR eccetera alla fin finale esilu è un venuto sciulau in penalti per l'Austria in zera schon lunge surlas 90 minutas o quai penalti qual tocca Marco Arnautovic per l'Austria che apia sia un certo che gartigiada sia avventura campionadis mundials. Nati Niklas per vossas uraie zolù, gizenze le uraie zamarein ci ca a sia preferida catuna co.

0: Ad Anton, en in hui vegn vergau las. Och para che quella rubrica che è qual si occupata de presidents comunals.
1: RTL. Mia canzun preferida.
0: Es ist auch ihr Roman Flipp, il capo della Vischnunke de Breile, es ist il Präsident della Pi Gronde Vischnunke in sur selva, quella dat Ilans Jon, che gewisse tradesche sia preferida.
2: Eu, I know Markus Bär, la canzun preferida de mai è la canzun de Pascal Gamboni, Nus essen Unix. Quella canzun plaia mi, per vede che quei caracterisesse in se setz Nus Ramons, che essen Unix, Ramons dati Pauks in Schweiz, noi stiamo mantenendo la nostra identità unica. Per cui questa è una bella canzone che piace molto. Io già visto in BG con RTR.
0: Grazie, Gevigenza. E a voi, Markus Bär, della vostra truppa e la casa Cumin Aion.

0: Herbert Grönemeyer con seu himni per una nova incetta la canzun dels mondials 2006.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Sai os bo vegno ospitarci che quella a fac cul scors talians pil titel de campions let's go in terra tu destia in Italia alla Francia combatteu la finale alla lotte de penalti stu decidera del talians stai il sfortunai an alzau ad aul per la quarta ga in lur historia il desiderau pocal lulu era il mondo il balapè italian è un enorden tanton me un cala gronda nazion del calcio son la terza ga in serie at in VM io sai os enyang shin smera insomma per seguitesse l'attuale VM ni Shilkor plonge a dola è un magnifico d'antonles ocemasa e c'è chi dante ni efsa Alexi Baseggia.
2: A Samuretzen se schlardia la scelta de candidaturas per il presidi comunal. Da nov se mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Christian Jotieni, quei rapporta la posta ladina. Il secondo scrutini per il presidio comunale è il Steschnov de Fenadur. Il presidente comunale de Cromontana, Nicola Ferro, è superstizzato alle sofferenze e loro confamiliari per la dolore e la tristezza che la catastrofe del Fio ha portato. Quella c'è giunta all'imprima radunanza comunale da Pila Disgrazia. In pretensione di essere traer, a Ferro refusa in la radunanza. L'arbitro per il prossimo Dio della Nazionale Svizzera al campionato mondiale è conoscente. Manavigna il Dio contro la Bosnia-Herzegovina, da domani sera, dell'arbitro portugais João Pinheiro. Per l'uomo di 38 anni è il primo Dio insomma che il civile ad un campionato mondiale.
3: La meteo.
0: Quale mazemma vende sulle jive? Suentra mazzi sai lo puspeidan qual uradi locale la regione de Quera Rusne iergen vivs in 30 grads. Tocan 28 grads in surselva, 21 el sursens, 22 la maximala oz suentra mazzi in Engedinauta. Da me un splendur il sulle sted, il ciel burresh blaus in qual nibel ai, a vendergi sai lo de pli nibels an a vende mazzi

0: Erterna, ma siamo andati quella sperga che il suo raduno non è da l'uvra, debatta, decider, l'uvra giù le siestes de tractandas, deputadas, deputai al Cussegron nella actuale alle finanze, ovras idrauliche, snie lufs cervè, schau, discuta a aber os col campionati mondial de balapei, a anciet e quei plats per tematizar durant pauses de caffè con interessai enils tiaus politics de nies cantun, insomma, vid il pi popular sport del mon.
1: Bah, et quest is guarda, et blers als bes resultats, ma mi uno gele ha das guarda in ju, mez ju, als ju sin tes na guarda fino a mo nyankun per dir la verda. Ma is guarda stess bu lo respense guarda na pezzi, do guarda i resultats, do ha fatto che gol. Oh, na si rein ti lo guarda ci na voi, guarda quest 10 minuti, guarda i gols.
2: I loca Also sicher die Schweizer Match und manchmal auch ein ganzer Match, aber auf jeden Fall Zusammenfassungen auf dem SRF.
3: Io mi replesso a Peda la possibilità del Giugs della Sera, John Luke la Zocchi la Snof, mi usci a lauter Dezzo, vieni in Zia Push per la Sera, in te che la resumazio, mi ci mai del Dia Vaun, io persecutesso con Zogliez.
0: Allora, ein, els di quals kins gi, els san analisa. Fa strategies, silmens cui va pils interess politics. Asche deputades e deputai vignan domandai cica diventa campion mundial? De balapai?
2: Hi an England eingesetzt. Ja, das ist immerhin das Land, wo der Fußball geboren ist.
3: Du te naturalmente als Polis de la Schweiz, spera che vignan ci liunsch co possaivel.
1: Well, es dir Curaçao. Na, questo è chiaro. Hey, da d'una parte, qui si approccia ad un nobody di fare una sensazione. Questo capiterà. Uno c'è lì, ad una c'è una sensazione. E di essere più lungo russo, più ad una bella Brasilia contro l'Inghilterra nel finale.
0: Con quella pretensione a quei deputati a Bersetau Polit, spera so, per quei politici, se gli ne magari persuadendolo tutto tenor. Crenza, ha? Adin Brasilia d'Inghilterra il final de VMs per la Brasilia constati tinge il record con 6 titles de campions l'Inghilterra. Ad Antonenzia historia dominiau in solia ga il finale Luanza Egrat gudignau triumfau gicce nevose si anno 1966 fospia neras uras. Quardelas nof, la pausa de caffè a Nicregion bu maritau, deputadas e deputai, si am per gradan ciet de las ociaber e specie geon oz, con quae che la devosa sessiun von la pausa de stade per 44. Insomma, la devosa, io ast se raduna lui il nief parlament, che nus ven eligeu domenica e dat lui un in aperitif, qual vegn ad esser, credio, un aperitif rich, credio, che dat si giroz per deputadas, deputai e la sala del Cussegron.

0: Quai ei, RTR nos manca un grand spass vers las 9, la damè un centre con numerus superstars en se presentai la prima gara con lur equipas a quals mundials a tots han furneu, brilhau, Lionel Messi ca fac tot ils 3 gols per l'Argentina contra l'Algeria, en Francia esi il capitani Kylian Mbappé ca toca 2 gara de 21 capo 7 gols de la nazionale franzosa ca bat il Senegal con 3 din la Norvegia sette il knipser Erling Haaland con 6 2 gols alla vittoria de 4 din contro Iraq mo Marein Anavon.
1: Etie nils duels de dots campionato mondiale da balapè 2026.
0: Esco Messi lancescia Cristiano Ronaldo cusera col Portugal sia sisav la VM. Alla domanda gertengi sco Messi avon quattaronza Ronaldo ca a gudignau quasi tot de coronasi a carriera col tetel col pocal dils meiers dil mun. Quei quella risposta survinza las proximas emas ils portugues can gudignau caion la Nations League lur adversari e in prim giuc cusera canceva punct la sat e il Congo. La Davosa ga credo che Congo è stausa in campionati mondiali anno 1974 luon cul sotilnum Zaire. Lu veni serius per l'Inghilterra che vuol finalmente su enter si son tons puspei manà il pocal visi l'insla inglese a triunfa. Ils inglese frontan cusera delas 10 si la Croazia tot autor che in simpel adversari sceglie la Croazia della generazione da Daur intorno a Luka Modric e è venuta un po' els ons e specie più minimum 2 partite plein tensione cosera sulla tribuna mondiale del Balapei.

0: sais pas.
1: Allora, il da me un da Zicenca va, or spirba la pesce un quasi un po' et zut. Ozzon c'è il Tour de Suisse, la prima gamba bu in Svizzera, ma bene l'Italia, Sondrio, avon che il tross arriva lu da me un per le etappe scruge traverstras la Svizzera da Locarno, sur Bogni Ragaz, Arburg, Villar, sur Olo. A Nief e bumo kins dat lancetta sur confin, per aggiunts finanziales dati in edizione scursanida della 89 avla edizion Mosur Chungis at Eniev kil Tour de Suisse de las Donnas a Leuc Parallel simpli umensis medemas chancuns medemas etapas chi ca ascia tre en iem prim trico de lidra dil Tour de Suisse vid mirs gi venien las Donnas ca parten adina avon ils umens spiciandas el arrivada attenzion speciala clar Marlene Reusser, la simpatica Bernese, che ha triunfato in Vergau al Tour de Suisse, sia stagione per tutt'altro che sempre con sia blessura a tutina. Reusser, sauda e quella che è il ravui delle favorite. Til Zumans è il gron favorit. Sil classamento generale Tadej Pogacar e il Cachon Gudignau quattro il Tour de France. Tour de Suisse, oz partenza via rtr.ch delle novità. Tenenza se capesce sil current. D'apropo ciclissam, d'antuar un quegi del G7 de Cercladur, oz a in gron del mondo il ciclissam natalizzi edi Merckx. Il belges nisceus il G7 de Cercladur 1941. Ascia che l'ascia fa princes oz si ottantinaval anniversari. Nusta clei no se un poet musica post Malone la Morgan Wallen alu gizenze le sureies per udi a cientera romoncia con un sascien gratulà a termetter auguris.

0: Naschidas e naschilgi dils gisette de Zercladur, che nos ensegnò posta da Stein Gratulacau via radio ein in dus in umma di una donna, ad omis dus nisci avon Courantons. Io ges Ladies First, giù at Oberdiesbach, el canton Berna e sila Bettina Schgier, castie festiva il bi radun de Couronta at Amusté, dati sigir inidus vivas pil Courantaval, sil Courantaval de Nick Ulmer. Cica gratulesce vus, cuncei balz plaids, javis, se capesce il regal da musica, tot quaesco adina na vendelas dodija mesa, at esco adina, cui vegn, un pau vergau las nof, es iuras de pacata ella.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn cun aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Epa kata a scriver c'hai adressa sila etichetta. Ez decide cici de vus, can conosce cici ca a natalezi es giset de Cercladura ca vus les fa quella surpresa quai plige cun nossa scadiola lubo tarjinei, telefonei, non lo cien vegne venciciun 30 a ci sa forse su dinze cia son en quart.

0: Vegn vargaulas nova nus Daniel BNG a Katrin Kolenberg.
1: BNG.
0: Che da viadi?
1: Vida Luvra.
0: Apriu quella chijun da telefono per nostra scadiola che va a ci Katrin.
1: Ja, už jaz budem ili škodjola od Andreja Bert, da vela, da bi žal odela tu bijen. Gude, ko na zdaj so nam nalc 39, vajna v njenom to, ko na zvaj lul kuronta, tako la focim bi gije, sa gude, ne.
0: Ne, ko je toh balc plajc, ha, kin se gaudan, ko je on vonkil de quattr, arriva, ha, ece lue buši mal, ha, also,
1: Io
0: non ce l'ho di esperienza.
1: Ah, lui è bene.
0: Vai, sono la penna in della domanda. Scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa,
1: scusa,
0: scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa,
1: Grazie.
0: Ciao ciao, stai bene.
1: Ciao, grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch. Sabrina.

0: talk about.
1: Stau in spitacal, ha quenza presentadas insieme in sin tribuna Madonna alla Sabrina Carpenter. Carpenter! Oh. Ures de calaix, non c'è una
2: babita, eh?
1: Natalia. Natalia è pronta da sorprender. E oggi non spiccai non in te sin quella creatività per niter quals biets di opener.
2: Sin usci in ovra, si può dire.
1: In ovra.
2: In ovra literara.
1: Literara, monumentale, son quasi.
2: Non sono regalati al term bello, scien premi. Nata non sdocco proprio che c'è so cool da guadagnare per due biglietti per l'opener Lumnizia ed è senza proprio simple da guadagnare quels. E la concorrenza oggi non è nemmeno ciò che è grande. In un anno c'è già annunci e tutto ciò che vuole sapere è senza. Or de che motiv c'è qualcun o merito due biglietti per l'opener Lumnizia, tramettere un audio via WhatsApp e appunto se sei un po' creativo, se c'entra forse il motiv o se fa un versin o... c'è pure essere, semplicemente raccontare una storia da una levra e di una rizza ci vengono ad opener Lumnizia. E se c'è qualcosa, allora so fici buone chance da guadagnare questi biglietti.
1: E non svegli giù due gnocche si storia sto conosce
2: ne quello
1: che faccio benga dentro si namurai son von vince na varga vince occhio ons credi maridai o slu vince ciun ons
2: dice una bella storia e la mamma ci non può avere ad opener perché c'è la figlia si nida sul mondo e due se ir cula figlia der c'è notte ad opener terra c'è una figlia una bella storia
1: quindi de storia può essere storia so se intorno l'amour famiglia da sia
2: insomma schöne Storie der Party, wie sehr eine Woche cool, dass sie war.
1: Check-ins.
2: Forse che ci sono al Gordo, niente più. Il social opener era grandios, ma non al Gordo più l'andervi.
1: Sto c'era con tanti colleghi. C'è che è proprio scemità. Basta, figliai quei messaggi auditivi, tra Mattei, tutto tenor udinze, vi messaggi che via radio, all'usso di Stils Victors.
2: Precisi, allora tramitanza due biglietti per ir ad opener.
1: Allora, c'è anche una decina, credo, e oggi con te?
2: Beh, preciso, e oggi dopo di guadagnare 100 francs, ci siamo il giusto momento che noi cerchiamo ed è creare quel di dots, quel sempre gers.
1: Schon.
2: Pretende io a e se voi se non avessi fatto ora, che è meme da lungi una voce per me, ma è se ci sono sempre gers auditori, ci conosciamo quelle storie.
1: Tutto qua lo suenter la mesa ad in te con cazzettas vignons che da na WhatsApp
2: naturalmente dopo era oggi ciò emission da cugina era oggi gianza da ciò su in te ristorante montagna al Pedel Pilatus
1: io les gi in programma pulpeo ed interessant Natalia Weber accompagna direzione pausa da mezzogi Gargine Janchi e Naven. Ciao ciao, bugento con la prossima. Anus mancunina per mie sureglias da Valencia, la cartolina de Cia da Feu. Ciao ciao.

Mind pel mercoledì insieme con RTR e Cici perseguitesce tua di els giois del campionedi de Bellapé. Hai qual var oggi una notte un po' più corta. Ma usce esco questa volta semplicemente. E speresce che vos esse sosa tutta una fitz per questo di. Bel che vos stais in compagnia da RTR. Per vos al microfono, Natalia Weber. Buon dì!

Linda Ellis con River. Nus gianza ciò fer un viedi il istorge del Bellepi. E rotz ciò gianza un moment spettacolir e di storic ci discapitua d'un campione di mondiale del Bellepi. E ci ci ciatora, c'è un moment ciò gianza? Guadagna 100 francs. Giuvo ving in 3 minuti.

0: Babumba!
1: Zucchero e musti il grande Babumba.
2: C'è moment del campionato mondiale da balapesso niau. Tra i spas, finta il gol.
3: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
1: Un moment historic con quistas indicazioni.
4: Ne gina quinta con questa fin de geu durante che pluveva sco orzadellas. Il favorit valeva sco non battibel. Questa geu ne diventa bec mor vista sportiva, ma maner sociala in simbol.
1: Io pluvia, ed il favorit non ho guadagnò. E finoz esco un simbol sportiv ed er sozil. 0820-2530 c'è moment historic cercians nus oz. Da guadagnir 100 francs il prim telefon sclinge, nus provains. Erter Natalia, buon dì, c'è il telefon?
5: Gli bien dì che è Pia Gigi.
1: Allegra, mainz giorna Pia. Quant fer perseguitesce il campionato mondiale di Balapè quest'anno?
5: Mo, in te, so mai, no?
1: O c'è il giusto Svizzer, so erinche otters? Yeah.
5: No, sono piuttosto mai il Svizzer.
1: Il Svizzer, buonissimo. Allora, guardando se la guadagna 100 francs da una pia, c'è o la penso, c'è pure questo essere?
5: Savesco essere das Wunder von Bern.
1: Mm-hmm. Il miracolo da Bern. In spola in cera quinte con per details tiers quist miracolo. Solo che un po' appunto cici dare loro favorit, cici guadagnò alla fine del Queens.
5: Also io stavo la terra tedesca contro l'Ungheria, a cui tau vevano che la terra tedesca guadagna, ma io stavo il contrario.
1: E idea del 1900, solo c'è anno?
5: 54.
1: 54, preciso, usce esco e ella ho assolutamente ragione, non svanz preciso cerciò il miracolo di Berna.
5: Super, grazie al fetch.
1: Però alla fine del Queens va allora la Germania guadagnò il campionato mondiale, ha?
5: Okay.
1: Est vantò campion mondiale. Ma qui non importa, insomma, cerciò vanz il momento der il miracolo de Berna, nostra metà in sfitch guggendi il 100 francs ed alla donna Pia.
5: Grazie al fetch.
1: E la po' guggendi in cuore rester al telefono, c'è posso pigliare su l'adressa. E per tutti gli altri auditori, se vi conosciate il gioco, mem cerciamo un nuovo momento.
2: C'è moment.
3: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Musik sein.
1: Vincent Weiss con Musik sein in 7 minuten les di schuster leis RTR in mercoledì ens mezzdì. Les di docque l'ora novitäts e zieva gens nus incinota in Svizzera Centrila al Pedel Pilatus in un restaurant de montagna lo lavura nempe un rumensch. Depi docque les di d'un quart.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quei dati de nov. Dargiu cocaina a persunas fich dependentes, Peter Paia vol specia. E con Leandro Testa candidescios in a quarta persona per il presidio comunale de San Murezzen. Il Grischun doit desistere il momento fa in prova de pilot con da giu cocain e speciales resultats dell'improva a Ginevra. Qua ha dice il consiglio governativo Peter Paier e il consiglio Gron. Il deputato socialdemocrata e consiglio della città Quira Patrick De Giacomi aveva voluto sapere se sei in opzione per il Grischun da da giu a modo controllato cocain a persone fich dependentes. Paier ha dice in sia risposta che gli esperti non sanno bene per inesce questa via sia proprio effettiva. Vitiers non sanno quella probabilmente era bene conforme alla legge. A San Murezzen si schlarge la scelta da candidature per il presidio comunale. Danof si mette a disposizione Leandro Testa per la successione di Christian Jotienni, qua il rapporto alla posta ladina. Uscì è data concorrenza per il candidato Adriano Iseppi e Sebastian Baner e la candidata Isabel Wenger. Tutti tre ne avevano bene con Tangil pli assoluto la domenica passata, uscì a chi dovrà in secondo scrutini per il presidio comunale. Fin questa sera ponang ulteriore persone si annunzia. Bech mosser vecs online sco Google ed ex duen stoi pa ja in la vigni taxes per ils drecs d'autur, schelz mossen parts d'articels de Gazetta. Il Parlament a Berna vol, ca talas taxes valien era per programms d'intelligenza artificiala. Per quai ja su entre il Cusei Nacional, user il Cusei dels Gentuns decidida da en avos al Cusei Federal questa facenta, che per tocci il drecs d'autur. Il Cusei Federal aus d'examina ils effects dell'intelligenza artificiale in plataformas e machines de ricerca. Il Biro de Viadi Online Last Minute vol nizze ja pli fic l'intelligenza artificiale per sias facentes. Per quai prevese l'interprese de reduzi in quart dallas radont 1600 plazes. Becian clare quant fic che le mesire per tocce las plazes in Svizzera. La restrukturazione doit essere fine in mezzon e portata venda longe venire sparings annuals de bunemain 15 milions francs, quai communicesce a last minute. L'interpresa è una delle grandes in l'Europa che porge viadis paujals.
0: La meteo.
2: Oz fai aura dec sulle jiva, il sentiment diesi de quintaccia ai la cun singuls uradis. La temperatura maximale a Semeden tra 22 gradi, a Scuol tra 26 gradi, a Ion tra 28 gradi e nella regione da Quira vegne fino a 30 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Decider de abbandonare il vil cunciende e cominciare qualcosa nuovo. Precis quei o Mark Lechmann fat. Dall'hotel de Steilas vieter un restaurant de montagna. Oz en stradischel un po' de più sur de la carta de menu de questo restaurant. Quei udis vos gistisch cu prossim cotternus per vos il microfon Natalia Weber. Buon dì!

0: Con Manu Ciao e se adventoles dice d'un quart.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Durant il giugno potremmo noi imprendere a conoscere a Marc Lechmann. Lui cresce su a Truno, fa la scuola d'hotelleria a Pasuk e allora lavora in differenti hotels. Ora mai il ristorante montagna al piede del Pilatus. Sergio Guec ha discorso con Marc Lechmann 30 rotter sulla carta de menu.
2: La nostra carta di menù è vieti locale, adesso di promuovere, è importante che noi sappiamo tre prodotti, soprattutto della vigilanza, ad entrare qui, è automaticamente venuto che noi veniamo in carta con tracce tradizionali svizzere, tracce tradizionali della regione. E tracce che qui va a mera, però con una casa di montagna che per esempio, Fiesbo Grand Sensi, in sorveso se la fredda la mar, in causa se c'è.
3: Ma c'è non c'è due tre classicers dalla carta da menù?
2: Noi siamo cacci per noi in gran purezza, che è un Neu-Alp, a quale zamperina in una massa angus, tirs, a prelautre a sciocco in una massa in vende ghiines, surpors, de c'è noi trigine la grande parte della carne da cui può essere ad entras cui se la carta in tec son da descritta von per esempio qualche viti tradizionale tra noi a qualche marcia forse il meglio in le gionghi de purs che noi vain e con faccia di una mazzlega te vonesh praktisch con 5% e carne da cui può essere a più qualche noi vendin effic stei di Stigs della regione.
3: Con guardarsi la carta da menù a me, credo a Nil il nome Berg Curry.
2: Giovanni, qui ha un motivo, cioè se c'è che la cuginiera viene dall'Africa del Sud. Allora, quando fa insieme la carta, poi avanti noi non c'è den, poi era questo chiaro, non c'è più soltanto due tracce locali sulla carta, abbiamo detto della che e le situazioni hanno un'intera in influenza o di sei regis, allora ella c'è un cruio in tir preferito di delle, quella la salmiera, quella l'alpi budiende, questa quel curry, da mai che noi siamo la carne, che veniamo dal curry, dal purezza che ha spero, essendo sempre decidi per quel nome.
3: Berg Curry, una traccia sulla carta da menù da quel ristorante da montagna sur Crianz al pè del Pilatus. Marc Lechmann, c'è niente da quella specialità e vos favorit?
2: Io sono cioè piuttosto quel della carne, se di carne secca, né carne bersada, quello che ho ai vieti budien, ai son lendi lioni di pirci. Versioni di problemi di mia amicidina.
3: Date le carte speciali per occasioni speciali?
2: Assolutamente, per esempio, il Dies de Pasties, quando si fa vendere questa sonda in una carta con si ha sotto tracce di pesce, noi siamo nella vigilanza in a codinzi in possibilità di tre forelle fresche della regione, che in la crescita di si e la con l'aula del Pilatus, a poi vengono per esempio su schon kaismus wenn se fahrt ja trakjes del grill der maikere schibia laura de scheiße de tainu sagen meine dininte kala sezion ko ke ja wird important per mai ko se per wenn se lo e in tier meins den di oktober a kanselvadi del region si la carta a bifi gains lo sven 3 in tier november in schidum nada metzkata
3: Kand important è da dar variazione anten quellas cartas da menu eba kun crear per mincia occasione na acna carta da menu.
2: Quello che è importante per mai è nella saisonalità, ni cinsles a sovi buons produkts, a produkts fresh, sono del mani che sto sovi qualche grad sezion, perché piste di acqua e il più bi agost. Poi da qua, no, essenza alla mia vita motivata figlia ne budienne che noi siamo dati di ne puspai la carta da provare di essere sci sezonale scopo saival all'in di cui va per l'organizzazione e per l'operazione a cui hanno buon grande smidades nisci ci dici quando fai bugene de cor, va qua tot.
3: La carta da menu del ristorante da Montagna d'Orschnai e sur Crianz vignan proximo a mangiare introduceidas specialitats grigiunas tra us otters.
2: Quello che io da Montestedi è per Capunz, ed io ho il sentimento che questa giunta di Capunz poi alla fine stata, in chatta a ton, vengono a vedere Capunz la carta.
0: E das Gerses lasceron lore gustir quis capunz. Lefne ci vain, ens occupains lore ence cun il Berg Curry. Restens col buonder, ce striung, ce quis ero.

Bibi va plan con 5 in 4 minuti is alles 10 mezz e va già bot in direzion bigliet del Open Air Lumnizia. Qui Stefne Regalainz nus mince di dell'undici fin venderdi bigliet per l'Open Air Lumnizia, ma quais nu guadagnais us becun telefoner, di per se vos vais da fer qualcosa, nempi trameter a nus un messadi auditiv via WhatsApp. Cun il motiv per ce che vos vais marito quists bigliets. E per plagiar tramete propi un messadi audio, per ce che vos scrivais simplemente be, l'ora non esses parte la concurrenza. Ed è già surfnia l'uno l'otro propi bel versin scritt in herzig splits, ma appunto, si des ben scritt, l'ora novella qui. Prida qui, piglie, insembl vos curagi, tramite un cuort audio via WhatsApp per ce che vos es marito a quis bigliets. Scudit, più creativ e melder ci des, più grande sono vostre chances, ce guadagnais. Tot quei potes vos fer, contrameter l'audio al 079 200 7007.

0: Les degemezzi in noi des rumenches.
1: Il Gelender.
2: Presentadel Opener Lumnezia. Das vince 3 für den 25 de Verladur a Degen. opener-lumnezia.ch
0: Pleits ci sotten sur la parade da que oza cuir ant il Museum d'Art l'Atelier Rumänsch is per i feins 36 e 12 ans cem vöglie de dir a guarder sco prümin exposizion e zieve svesa in cetventir creativs. Quist Atelier cumainza oza zieve met di a las duas zan uns cer a pudais vus l'ora sur l'adressa o via telefonce vus cetais sün calendar.ch lo cetais era incinota tur las indicazions c'è ci gira precis in quist atelier rumensch al Museum d'Art a Cuira. L'ora muose il quinoa, questa sera il film Blackjack 21, il film de juvenils ci vem a Las Vegas per quinter cartes ed imbroglier al casino. Le portes del quinoa evren a las 6, il film comincia la sera a las 7:30 sul Cornplatz a Cuira. E l'ora, giants nus in event. In noce vus podesses oci retadler il concert Woodwind Quartet a Sell sulla plazza de Ginenche a Sell la sera a las 6. E da l'anquart sin scuntern oci sportistes Florina Marti e Dönis Feierabend per un discurs sur de carriera, sfides, crisis e la relazion actuella col sport. Per i retadler ad elle suas weiss ad esser a las 7 ant il forum riet a l'anquart. Dapi musica, desco allora oz il concert a cappella der Lenz istà e la baselgia veglia da lunch la sera alles 7:30. E per finir oz fus l'ora enci un referat sur dels confins del comun de Valsot, l'importanza geografica, storica e politica. Quis referat, qual comenza la sera alles 8 la sela polivalente de Tschlin. E loro guardanze in cecurt ter da mem, scuol per una il caffè rumensch anti l'hotel Bellaval, l'ens mezzdì alles 10, ed anti il scuol palace a Nairs, il concert del string quartet al mezzdì, punct alles 12.
1: Il Gelender.
2: Presentadel Opener Lumnezia. Das 23 fin ins 25 de Fernadur a Degen. opener-lumnezia.ch
0: E fino a se non ho quenci d'ufficio bgeres annuncias pels biglietz dell'Open Air Lumnezia per dire qui nuzze gi la chance. Tramete un audio a me via WhatsApp curce cun raccuintere me per ce ce vus veses marito quis biglietz. Tot ce ce stas fer es schmecer sul piccin microfon raccuinter curt per ce ce vus veses gugen quals biglietz e forse ce guadagnais els. Numero di telefono 079-200-7007. 079-200-7007. Tramite un curto audio e guadagni biglietti per l'Opener Lumnizia.

0: Gioia Marlin con Difficult vange ins las undascisa ed è survenia il seguent messaggi via WhatsApp.
1: Bienvenuta Giuseppina Aubry de Sefjain. Io sono la grazia fece di un biglietto per quel che mon uon con mie due sore ad opener a quei ai credo mai dau che nous ven dominiau da di tutte streis insieme. Quei fos u lessig per quel che las niazes in d'entorn, il nef, mes affons, meu a quei fos super cool.
0: È super cool, esa di mena erde guadagnir biglietter RTR. Cordiale gratulazione alla donna Giuseppina e già vis buon divertimento da poter loro coole source la prima volta insomma tutes insieme at Open Air. Buon divertimento e bella fin defna de festa.

0: Shakira Bernaboy, dai dai, e nos fans dai dai in avent cul prossim punct de mischun.
1: RTR Impuls.
0: E das Impuls vengen ots della Laura Loretz de Sedrun.
2: Venderdisle de maun. Ju spetje wessen in telefon. Also faun sen ein Schkola, a mia schkadiola caffè e prompta. E voilà, ischkalina. Er o ella giu in date, per precisa in date dobel. Ina frescia an conoscientia, ansiaman con duas frescias amicezies. A quai tot vos maise per ina china. Stress trai dobel. Mies ureie sen gizzadas pel report. Ella tila flat a prencac. Eins a set sa sta una biala sera. Buna, allegra jut, pia fec loc a begge streng. Ella se gi se dada giu, gi avaun quella sera siat des cu manifesta, ju maia bacallau. Ina traccia tradizionale del Portugal. A quella ven survida als biecas per da in vesta ein lor cugina. Con indus schlugs vin, se quada domenia a magunà. Begge fa complicau l'emprima santupada. Si in conoscenza obbedia a un grande esperienza con si unas fin. Se vesdia essere già lanciata, ma l'ampernaivel, a chi so, forse schon in crap de scarpec. Pia traflata vina vaun. L'osh, ol perin surviu la china. In un pot, ris, cun magungaina, a frex de la mar. Io son quasi dada giù della soppia. Ella era.
1: Impulse.

Musica svizzera da Marius Bär con Horizon, musica dell'Empassù. In 4 minuti is elas undesch, tempo per las prossime novitäts. Finter quellas docque enche un classiker del 85, les Bengals, if she knew what she wants.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas indisch, jav son Alexi Baselgia e quai dati da nov. Dar giu cocaina persunas fitch dependentes, Peter Paia vol specià. Ed il Parlament a Berna augmenta la taia sin le plivalur per la tredijavla renta da l'AVS. Il Grischun doit desister il moment de fare un'improva de pilot con adiu cocaine e speciali risultati dell'improva di Ginevra. Qui ha detto il consiglio governativo Peter Paier in il Cusè Gron. Il deputato socialdemocrat Patrick De Giacomi, che era consiglio della città Quira, aveva voluto avanzare sa un'opzione per il Grischun di dare un modo controllato cocaine per persone fitte dependenti. Paier ha detto in sua risposta che gli esperti non sanno bene per inesce questa via sia proprio effettiva. Oltre da qua non sanno quella probabilmente non bene conforme alla legge. In la discussione con finanziale tredijavla renta dell'AVS, il Consiglio nazionale prende una decisione. Auta che il Consiglio dei Cantons hanno il Consiglio e Consiglio nazionale di Gie d'augmentare la taglia sin la plivalur per 0,4 punti percentuali, d'entanto na per augmentare le deduzioni da paia per 0,2 punti percentuali. Il Consiglio dei Cantons aveva di Gie a queste deduzioni. Ose la facente per augmentare la taglia sin la plivalur pronta per la votazione finale. Bec mosser vecs online sco Google ed ex duen stoi pa ja in leveni taxes per ils drecs d'autur schelz mossen parts d'articels da Gazette. Il Parlament a Berna vol che tales taxes valien era per programms d'intelligenza artificiala. Per quai a su entri il Consiglio nazionale loser il Consiglio dels Cantuns decidi da dai una voce al Consiglio federal questa facente che per tutti il drec d'autur. Il Consiglio federale ha d'esaminare gli effetti dell'intelligenza artificiale in piattaforme e macchine di ricerca. Il Bureau de Viadi Online Last Minute vuole già più fitto l'intelligenza artificiale per sia sfeccente. Per cui prevese l'interpresa di ridurre un quarto delle radont 1600 piazze. Bitte anclere quanto fitto le misure per tutte le piazze in Svizzera. La ristrutturazione deve essere fine in mezzo e portare vende anche venire risparmi annuali di buonamente 15 milioni francs, quei comunicati a last minute.
0: La meteo.
2: O 2 ore dec sulle jive, il 20 mezz'iesi di quinta c'è là con singul zuradis. La temperatura maximale è a Samed in 22 gradi, a Schuel in 26 gradi, a Jon in 28 gradi ed in la regione da Quira vengono fino a 30 gradi.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
3: Ozendi, es que tot normal, duones elegen i vem a vugir, duones candideixen i delles fem política. Ma la via es steda lunge fin l'om. Hai, planò questa via, em pusses duones, la prima grigiuna d'era Hortensia Fonsalis, ci vivaiva il 17 centiner a Maiavilla. Ella nu vaiva enche domandò per un sedel de vugir, ma...
4: Dat le, nus duones... Stuvans war il dret da d'una formaziun, nus stuvans war il dret da fer e viver nosa vita scucianus vulens. E qui per me es usche il cumanza meint da d'una certa emancipazion.
3: Qui dix l'istoriografa im nedre dell'archiv culturel de duones del Grischun, Silke Ridolfi. E con ella fain se sos in questa mezz'ora un po' inviedi tres al temp e d'udins de püde Hortensia ed otras combattantes dels drets politics de duones. Mio nom, Natalia Weber, Belceterleis RTR.

0: Il cumainzamaint dell'istorgia dallas duonas e la politica grischuna nu cumainza in un parlament, ma bain in una stenza de studi, quella da Hortensia Fonsalis. Ella viveva il 1700 a Majavilla e fava qualcosa na usitò per duonas, scriver. Raquinta la historiografa im nedre dell'archiv culturel de duonas del grischun Silke Ridolfi.
1: E quella duona là ho d'ora cuders, sco una delle prime in Svizzera, Chanala prima, oggi ha una formazione scientifica, e steda in corrispondenza con gers scientifici in tutta l'Europa.
0: Nascida al 1659, crescida su, antil Ceste Salenec a Majavilla. Media, publicista, perscrutedra e scrittura. Ella dit che duonas droven il dret de formazione ed il dret de viver la vita scucelles vöglien. Quei stol comainza meint d'una certa emancipazione. Oz, tuna quei edivaint, evidaint, de sia temp, dera quei natura emanc quei cosa fitch radical.

0: Umberto Tozzi con Gloria. Ils dreits dallas duanas de Vugir. Hai, quels em drovosi etem finci sun propis rivos finternus. Nos vens udia da Hortensia Fonsalis ci ha già pretais del 17 e vecentinir de pü dreits per duanas. Zieva ella passen de pü cucient ans. La Svizzera moderna nasce e ving Vugio ed elit, ma besches es un om. Ed ence un per ans più tard, al 1855 nasce allora un'ulteriore figura storica grigiuna, ci cresce su, antil ceste Marschlins. Era una Fonsalis, Barbara Margreta Fonsalis Marschlins, concianta Scumeta Fonsalis. Ed il prüms schner 1887 compera allora antil Zürcher Post un articel con un titel vaira provocant. Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau. Und in quel Artikel und in quel Simpisa Mainz pretende Meta Fonsalis cu prüme in Sommer in Schweizer Tudasche publica Mainz il dret de vugir e de leger per duones. Ma con quella domanda sei ella stede mema de vent ore per sie temp. Qui malagia l'istoriografa Silke Ridolfi.
1: La liet orissur de della, ella er capo criticas, ella dera destruita l'ora l'ultim, e qui dera simplemente una donna ci niva voce in danz me ma vot, con sies ideas. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva essere insieme con altre donne, gente, società. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizzera. E al rimbomb era negativ.
0: Ah, l'exterior ves meta Fonsalis gie depü aliedes de quel temp. Los formaivan nempe movimains ci combataivan erpel drette leger e de vugir. Per exempel in Grande Britannia, lo deren las modas fitch radicales per contangere appunto il böt a nive protesto, salentaiva sa vida saivs, uce las duanas davan da fatte fö a cescelles e de ceses de politikers. E si stavan lor ir in prejun, Lora desistivani simplemente de mangir. In Svizzera non dava qui de quel tempo un guata con gualabel.
1: No, in quella forma no. Also, le Svizzere so, le grigionaise sono mio figlio amiaevole e qui non deve chitarnus. Cioè ci deve, ad una donna era del circa 1860 le prime Duanas ci hem provò da s'infiltrer in la società, da dir, nus stuvens a vair els drets o fat petizions, que deva che schont, ma che era fitch moderat. E da quella suffragettas, na, che non creitsche che fis sto util ter nus.
0: Hai, tente als prüms percientans del Movimento pels Drets Politics delles Duanes e delles prümes Pionieres. La Marella da quista saira, ci vus preis te ler a partir della sesera quinta, quisti storgia fin al di dat oz. Mus la cetais ergia usas in rtr.ch per te ler, e se nos essens già tel tema. Hai, de spö domenge sa vainza, in grigiun essens osa encin pass pü in avent. Per la prüma vota in somma, Sarò a partir dall'ancivain nave una donna, ma ben duas donnas, il la reggenza grigiuna.

0: Direcziun Gentir cun RTR dis las 11:30 per vus docquas las novetats cun Alexi Baselgia.
1: Carmelia Meissen diventa l'autoron presidente della Regenza Grischuna. Con 99 de 99 fuss valaivlas, ha il cosè gronne legiela. Carmelia Meissen sorpia per l'emprima già da questo uffizi. Sco vicepresidente della Regenza per il 2027, ha il cosè gronne legi Peter Payer. In maggiorità, al cosè gron vuol che il 101 meta ora dus lufs cervè. Dus propostas contra quest plan, al cosè gron refusa. Ils dus animals tuen remplazà ils treis lufs cervè, che eran venits aietats per sbai durant le chiacces in lufs l'an 2024. Per finanziare tre disavle rente dell'AVI è stato in modo un aumento della taglia sin le più valur. Il Consiglio nazionale ha rifusato aumentare le deduzioni da paia. Il Consiglio del Stiantunz era s'exprimì l'emne passata per una finanziazione masciadata. L'aumento della taglia sin le più valur sta dentro anche tras le votazioni finali, se il suente dovrà anche il consentimento del Pievel e del Stiantunz.
2: La meteo.
0: Oz, zieve mezzi splendura al solal, l'ora vaira sovensi, poi in cielocal, ma in stventir un po' in bleic. Da mem dominesce l'ora il solal, zieve mezzi sformen in pir nuvles, sur les montagnes, e versaira spette l'ora in pustitle les vals tagliemes, e in cielo un po' in pluvgia. In la regione da Cuira, venque l'ora oz fino a 33 gros, a Schlerigna fino a 22 gros, e da mem vola temperatura l'ora maximela, l'ora su fin su 33 gros.

Mica con Grace Kelly. Ils ultims dies, con un po' pluvia, le temperature nena propi fich otte sentiments de stet, nu va vei il personil mangia se propi in chebgers. Ma uessa Ose tvainta quest'it. Las temperaturas crescen da di a di super termometer. A cuira oz 30, da mem 33. Venderdi 34, squersande domingia, lundes di loro proprio il pic con 35 gros. E dis, wow! Genial, è malegre proprio in queste temperature. Oltre a zoppen forse il glaciere, ma ci ci ho guggendo il ciot ed ester da quelle temperature guggente d'ora, quel drova naturel mangi er il giusto equipamento. Suente memes, cepè, ulieres da solal, creme da solal, eccetera, eccetera. E per qualcun di voi, deia o se co usce un pacchetto da stit. RTR imbellisce vostro stit e fa tenere ora la cellula un po' in più simple. Se vuoi essere sguggente usce un pacchetto da stit da RTR, den telefono a me o se al 0800-2025-30 nus al tramitains e l'ora per le temperature da cellula ves qual'ora deve essere ter vuoi il cescella. 0800-2025-30.

Pel campionat mondial hai nous domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai nio sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al final. Datio vos tip fin al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricò da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudoniaut.

Remo Forer con Falling, sia single de quist an. In 8 minuti las 12 Sergio Guest surpilla lo rappel magazine de mezzdì e ci vi tutti un buon appetit. Si do in per voi un po' in musica. Ci aveva scuditi il magazine e nos in sudin sura da ciò alles 12 mezz per le gratulazioni de RTR. Per visione il microfono era Natalia Weber. Fin più tard.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Carmelia Meissen, davanti a nuova presidente della Regenza Grischuna, a Nitalgia in Zoll arrestò in anterior funzionari Grischun e a Parsonzen Zursese in Zoll accatò in Schazzi del Taimp passò.
2: Wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
1: Erpils Archäolog ist eine Surpresa. Bavegna a quella edizione degli Magazin de Mazde agli Mikrofone Sergio Guetsch. Allegra! I dat novità zur digl Consell Grondi des tutegna dar dus novs lovs cervers an sur selva. Il Consell Grondi sustigna con che la Regenza Grischuna digl remplazzament planisò. Anna Selina Quinter con ils details.
3: So entre lunghes discussions abbien vegn deputades e deputai che han priu al plait e la maiorità del Consell Grondi tutina restada tal plan della Regenza. Letz aveva il sender emplazzà con dus lufs cervès quels che erano venissi tai per sbai al 2024. Quei per evità incest per procurà per diversità biologica a patene la balloncia del diember. Il remplazzament è venius discutaus el Consell Grondi con qualche quella era venius sistius per vede duas incumbenses ot las restes del center e della Partida Popolare che leven impedì quel. E la discussione intorno a luft cervè erano als burgheis per inega bode din meini, surtout als liberaldemokrats an sustenu la regenza che in reintroduktion sagi la treccia vaja.
1: Nous restagnant il Consell Grond Carmelia Meissen davant l'Otron, presidenta della Regenza Grischuna, con 99 da 99 vots valevla soil Consell Grond eligia Carmelia Meissen scu presidenta della Regenza Piglion Vanch Vanchaset. Las novitats con Livia Caduff.
4: Carmelia Meissen diventa uscia per la prima giada presidenta della Regenza. La consigliera governativa della partita dal Center succede a Martin Bühler, che anche fin la fin dell'on president. Meissen è chef del Dipartimento d'Infrastruttura, Energia e Mobilità. Plin avant surpiglia Peter Payer il post del vicepresident della Regenza. Ele veni elegi con 110 vus valaivles. Il Grischun doit desister il moment de fare in prova de pilot con d'argiu cocaina. L'en prim speciare ils resultats de l'emprova a Ginevra. Quai ha dici il consigliere governativ Peter Payer en il Consell Grond. Il deputat socialdemocrate consigliere della città de Quira, Patrick de Giacomi, aveva volis savair si sia in opzion per il Grischun da dar giu a moda controllata cocaina a persones fich dependentes. Payer ha detto in sia risposta che gli experts na sia un bec per ina se questa via sia propi effettiva. Vitier na sia quella probablemente era bec conforma alla legge. A San Murezzan si slargia la scelta da candidaturas per il presidi comunal. De nov si mette a disposizione Leandro Testa per la successione da Cristian Jotieni, quai rapporta la posta Ladina. Uscia date concorrenza per gli candidati Adriano Iseppi e Sebastian Banner e la candidata Isabel Wenger. Tots trais n'avevan bec contangi il pli absolut la domenica passata. Uscia che dovra in secund scrutini per il presidi comunal. Quel è il stesnov da Fanadur. Fin questa sera pon anc ulteriures persunas annunciar. La radunanza comunale da Zezras ha approvato il quintanual che sera con ingudoin da bunamain 180 mili francs. Quaiter expenses da passa 17 milions francs. Plin avanta la radunanza decis d'abolir la taxa da base per dismettere il rument. Da mai chi s'attracti ad una midada da legia, dovria anche una votazione all'urna, scrive la Vishnanka.
1: Per finanziar la tredagiavla renta della AVS desnera augmentada la taglia sen la plevalour d'antant bec la deduzion da paia. Il Consell Nazionale oz nomnada manch angal de cea ad una parte della finanziazione.
4: Con quai è la deduzione da paia per la finanziazione da AVS ciut maisa. La taglia simpli valur doi venir aumentata per 0,4 punti procentuals. In squinta con entrada stat 1 miliarda francs a don a partir dal 2028. La tredijavla renta da AVS costa dentant 4-5 miliardas francs a don. La facenta per aumentare la taglia simpli valur è us pronta per la votazione finale in il Parlament, suenter duai il sovran svizzer decider. L'ultim di dall'inscunter dal stadis da Gesetz ad Evio ha il president della Confederazione Guy Parmela trac in bilancia positiva, ort vista Svizzera. Era scha la Svizzera ne bec co membra dal Gesetz, sei a stada in a buona ciagiun da discurrer da vart incins temas che importanz per la Svizzera. Uscia aia Parmela per exempel discurri con il president brasilian Lula da Silva o con il prim minister britannic Keir Starmer. Dalla delegazione americana ha eltra antar auters inscuntra il minister de finanzas Scott Bessent con Donald Trump aia elbe Kurz discurri.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Mincia tanta zoppa era nostra patria misteris in via di Anavosa in il tempo tras l'istorgia.
5: Alla arbeit, wo einfach gewisse Zeit braucht. Und dann werden die Gräber dokumentiert und am Schluss dann die Skelette borgen.
1: Ha capito a Parsonzan Sursees, Cecilia Alò alla Lieis, fa per fine surstare gli experts. Nosicens stos ai lì e las gelaterias, ils kiosks, ponz allegrar, kels deis da vender glase, la previsione d'allora.
0: La meteo.
4: Oggi entro mezz'dì dati i polit Blair Suleil, per parte esi da quintar con singoli suradis. Le temperature maximali sono 22 gradi a Medan, 28 gradi a Lyon e in la regione da Quira dati fino a 30 gradi. Ad era da meun dati Blair Suleil, il suo entro mezz'dì si formano in 5 nivelli da cumulus, contersaira poi consunte in le svalade dal sit dar in un'altra pluvida. I vent più caldo, tamè andati a quira fino a 33 gradi.
1: Il è in casa scuorda den crimi, il cedis da cercladour o l'agentura da novitats SDA pubblicia in artecel, antil qual ella informescia ci in Svizzer seiania arrestò dalla polizia italiana, antan in spital an Italgia a Formia, antan la provinza latina. La descrizione da quel om o attrac l'attenzione. Avant novons è nominata manch sparia e non mainten la Nagiadegna e mai ple santia in cedadel. Davart quel cas discurinza con nos redactora in la Nagiadegna Georg Luzzi per recapitular c'è capito quel eda in la Nagiadegna c'enza supona ossa ci quella persona arrestata in Italia pudes essere in giardinese.
6: Punta il 31 gennaio del 2017, il manager dell'ufficio di discussione fa le mainti in giro di notte, e orda si apporta da casa alla Puncia Moest, e da quel di davanti non è mai più nuvis, la vive il 61. Ben botte, signor Conscient, c'è quell'uomo, ci era manager dell'ufficio, manzunà, non ha emanà in ordine se l'ufficio, e l'ha maldovrà, e fate delicts da facoltà e documenti. E quai durante 10 anni, dal 2006 fin al 2016. Il don di questi delitti si ammonta su circa 500.000 francs, donagiate su persone private, ma in istanze comunali e finalmente il cantone.
1: C'è indicesse che quella storia è stata in relazione con quella arrestata in Italia?
6: La descrizione di quell'uomo amanda la notizia della SDA a sconfà precis con questa storia. Ha in

0: als das römische Gewand fixiert hat.
1: La roba catada vegn magasinada a Coacoira. Ils scheletz von a Basilea per una ulteriore analisa. Per Thomas Reitmeier el clair, la catada gida dan clair da ple da l'istorge dil Sursees.
0: Auch unsere Arbeit ist letztlich zwar eine dokumentierte, aber letztlich eine Zerstörung dieser archäologischen Fundstelle. Das muss man sagen. Was bleibt, sind diese Objekte und unsere Dokumentation und die Informationen. Aber dann ist die Fundstelle eigentlich wissenschaftlich sozusagen zerstört.
1: D'antant che les lavors continuescen a persons, probabel anche fin la fin de Cercladour, ins poglia veir marvelles, c'è il rapport final della scoperta de persons, vignanc a portar alla lleis.
2: Federico Bellotti o rapportò las fossas da persons sarò er in tema questa sera ant il telesguard Vangela 6 SRF Egn. Il dezember da Castonella scien avant per l'imprimeda survignan pensionistas e pensionists in a tredajavla renta dalla AVS. Scucicella desneira finanzceida, liez resta d'antant ven avant in cadegna incert, il Consell Nazionale oz bindec ea ad en augment dalla taglia sen la plevalour d'antant na ad en augment dallas deductions da paia. Quel lainza ossa analizar con Adrian Camartin a Berna e non enia debatto seis già la facenta e da vea no tranter las dus ciombras del Parlament federal ed ossa in a massa scalgias.
3: Ma io esco la scadiola niebele cupina che quella se gir su vignuna decce fessa. Cai vigni strec el Consell Nazionale, lez era ci mai clar, ed è che la PPS, ils Liberaldemokrats ed ils Vertliberals, ganen zemmen in a maioritat della Combra Gronda, che quel sein bucontenz con la proposta della Conferenza di Intermediazione era è en conoscent, vi uscia eba quella decisione na ad in augment della deduzione da paga moglie ad in augment della taglia simple plivalita. Ache mai moi na mesa sorpresa. Culla decisione di il Consell Nazionale ai usa den ton klar che moi la parte degli augmenti della taglia sin plivalita va e la votazione finale il venerdis. Leo ai ebu se girsce quella amflulula fin finale propi in a maioritat en omis duas combras.
2: Perché che egli?
3: Della maggiorità il Consiglio nazionale let's leve di limitare gli augmenti della taglia sin plivalita in tocca nel 2033. Quai ai usa bu en, also in a certa malcontentienza resta leo, e la maggiorità del Consiglio del Stanz leve ex num in a finanziazione miscedada, ma quella ai usa Ediut Meiser. La domanda ai leu schina maggiorità ai usa pronta de sil main salvagli augment de la taglia sin plivalita per di da finanzia la tredijavla renta da AVS am pau tenor il motto plibugien vize c'hai el sac che de vi fac tot per dominum clavella. Ad esce omis duas combras die nulla fin finale gel vender dies dependi lueung adina de las votantes ed ils votants. Gli augment de la taglia sin plivalita let's pretende je in a votazione federale, a quella vien probabel ad avi leuk il november. Ma eba indipendent da tut quelles decisions san ins schon usse di kil squitch de reforma l'AVS che quel crescius massiva main avon paucas jamnes al Consell Federal giu presentau in prima proposta senza augmen de la vea decina de pension in tal augmen vien usse ne ton pli probabel per quel che la tredijavla renta d'AVS vien es ma causa pli fitch si la cassa dell'AVS che oriunda mai a ci mai preveu.
2: Adrian Camartin, direct da Berna, grazie a Fitch, las discussions anturn la AVS von cun quell an avant proxim termin venderdì. E cun quellas informazions da Berna finescia il magazzin da mezzdì edizione ils 17 da Cercladour actual informò cun RTR adegna e curacilezer via rtr.ch. Responsabla pils contents da quel magazzin Prisca Bundi, per las novitats Livia Caduff, agli microfoni esto Sergio Guetsch, grazie da vos interesse. Da lunga su ondan las gratulazions con Natalia Weber, Javishan Bell, Siva Mazdeh.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: RTR Surmesdisch per Eschel Gentir Guste, id es las dudes e mezz al microfon per vus Natalia Weber. Tempi dure, ce nus gratulains. Ich scoprim pur eins gratulier a Nick Ulmer de Musté, el festatge il 40° anniversari, ed es nie scrit. La suprestanza ed ils cantadurs de la Ligia Grigia gratulation a lur collega da cant. Gevigen in bigi da fiasta e vinavon bia plager col cant e il ravull de la Ligia Grigia. E in Ligia c'è nostra l'einzora osa er il cor viril Ligia Grigia, oz cun cant da laut.

Il cor viril ligia grigia con cant de laut per Nick Ulmer de Mustecci festaggia sia 40 anniversari. Il puntraisa Musté is la Caterina Bonomi Iacomet ci festaggia ot sia 96 evel. Il team, la squadra della puntrais ha scritto: «Cara Caterina, cordiale gratulazione e tutto bien sil 96 avel di de nascenza. Nos giavijain a vos buona sanedat e contentienza. Vos esses inengraziaivle e rusaivle cusadenta. Da Bia Laura esses vos bugens in terrasse per contemplar il fa e dimanar ni semplamein gudi la contrada. Las visetas da vossa famiglia e dil temps che presentais tutts insemmen gudis ed apprezias vos zon fech. Cara Caterina, nos giavijain a vos os imbidi de fiasta con bialas sentupadas, buns discurs e moments plein plagir. Cordial salits de concussedens personal e meina casa de la Puntrais a Musti. E per la giubilare tadlainsus il corbeselge sedrun con singer pren mai pel maun.

0: E qui non ho dirò, lunch c'è il telefono a Sclingio e l'endervi è la Deborah Fedi de Tusem. Allegra, mainch!
1: Allegra!
0: E noi avem gratulazioni, Zotz!
1: Mie gratulazioni van a Derdez, e vi sento gratulare a mia figliola, Mia Fedi, e gioi l'ar tutto il buon.
0: E da qui ho feste per la Mia?
1: Sì, è un giusto inviati. Als du mit dir am Mädchen lieber der Schule von deiner Farmpapfestina.
0: Ideal. Lieber als eben mit dir der DJ über l'Anniversari, ci es vuole in c'è da più. In quel caso, già vici un buon viedi fin della festa, als eben mit dir una bella festa insieme con la figliola. Nus cominciamo la festa con i Diabolics e la canzone Mare. Grazie per il telefono e bel eben mit dir.
1: Grazie, ci stesse mai.

Ils Diabolics con Mari per la mia fede der dates la festaggia sia digivel anniversari e con quei ci des mercoledì alla libera al seva mezzodì e può fare una bella festina. Non ci vediamo, stel buon.

Laura Pausini con Ciao. Sedlaises gratulazions de RTR in 30 minuts is l'üna las lingias sun in avent. A viertes per vos.

John Newman con Come and Get It. La prossima gratulazione es rivede in scritt der me. Oz a sursaisa sa Ilian Alic Festival Quarantin Ons. D'accord, gratulation e giavise tutto il bien de Schluein, Deccia Evelin. Tiel caffè, lu in auterdi.

0: Jane con All Right, it is lunedì in quart. Gratulazioni, sono capito un Ginness. Usi c'è per me is a tempo di dir a giodair la celur. Il bons del bonia ingerina, quel strametanzis oz der dates del mia fedi, e la festaggia si è digivel anniversari, giovigianz bger plagiair con ir a fer il bagn.
1: RTR, las gratulazioni.
0: E voi potete aggiungere il 7 mezzodì in compagnia di RTR con Gera, buona musica da State. Al microfono per voi era Natalia Weber, ste bene e fin bene boat.
1: Il suente mezzodì da RTR.
2: Con Simple Belts. Scoverides. E hits.
1: Musica non stop. Messe insieme la nostra redattura di musica.

0: vus al puls della musica.
1: Dal sempre vert. Suril hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Dus novs lufs cervers doin remplazar ils trais setats in Surselva. Quai decis il Cussel Gron. E, plin avanta il Cussel Gron decis che Carmelia Meissen diventa l'autoron la nova presidenta della Regenza. Quai industas tema sozza las duas al microfone Livia Cadouf. Buonasera. En Surselva doi dar dus novs lufs cervers. Quai decis oz il Cussel Gron suenter lungas discussiuns. Uscia sustegna il Cussel Gron il plan della Regenza ed ha refusà duas propostas contra quest plan che venivan or de las reggias del Center e della Partida Populara. Ils dus animals doen remplazar ils trais lufs cervers che eran venits saetats per sbail durant la ciaccia sin lufs l'on 2024. Carmelia Meissen diventa l'autoron presidente della Regenza. Cun 99 da 99 vus valaivlas ha il Cussel Gron elegi Carmelia Meissen sco presidente della Regenza Grischuna per l'on 2027. Carmelia Meissen diventa uscia per la prima giada presidente della Regenza. La cusseliera governativa della partita del Center succede a Martin Bühler, che anche fin la fin dell'on presidente. Meissen è chef del Dipartimento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Plin avant surpiglia Peter Payer il post del vicepresidente della Regenza. Elle venia legi con 110 da 110 vus valaivlas. Per finanziare la tradigiavla renta da AVS, doi bevenir augmentata la taglia simpli valur, dentant pec la deduzione da paia. Il Cussel Nazionale ha oz nomnata main bedic gea ad una parte della finanziazione. Con quai è la deduzione da paia per la finanziazione da AVS giut maisa. La taglia simpli valur doi venir augmentata per 0,4 punti procentuals. In squinta con entrada stat 1 miliarda francs a don a partir dal 2028. La tredigiavla renta d'AVS costa dentans 4,5 miliardas francs a don. La fecenta per augmentar la taglia simpli valur è us pronta per la votazione finale en il Parlament. Suenter doi il souverän Schweizer decider. E per una novità da ciclism, la prima tappa del Tour de Suisse ha guadagnà Femke de Vries dal Pays Bas. A Sondrio e nel Veltlin ha ella battì nel sprint Lauren Dixon della Grande Britannia. Migliore svizzera è stata Steffi Heberlin in piazza 6, sondata Marlene Reusser in piazza 8. Terza migliore svizzera è stata la grigiuna Ginia Calori in piazza 14. La ciclista da Panaduz da 24 anni mida la prossima stagione equipa. Ella mida da Nexetis all'equipa spagnola da Movistar e diventa uscia come membro del team da Marlene Reusser.
0: La meteo.
2: Oggi sono intermezzi dati polit pler sull'eil, per parte essi da quintar con singul suratis. Le temperature maximali sono 22 gradi a Samedan, 28 gradi a Lyon e in la regione da Quira dati fino a 30 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzi da RTR.
0: Con sempre verz. Scuvrides e hits.
1: Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La Confederaziun avverteixa da l'onda da chalira dals proxim dis. E l'Uniun Grischuna da Schis a saragiu l'an passà con in Gutoin. Qua indus als temas Ozzelas Trais, al microfono Live Caduf. Buonasera. Ils proxims dies veni polit ciaut in Svizra. Prognostica en temperatura sta 33 fin 37 grads. La Confederaziun avvertesce per quai din onda da chalira marcanta. Da Giovce da Mezdi fin Mardi Saira vala per bleras parts della Svizra il secund pliaus chalim d'avvertiment trais. En Grischun vala quel per il partenz la regiun da Quira fin a Tuseun. Per il chantuns Basilea Citate e Basilea Champagna vala scizunt il pliaus chalim quater. Darin avvertiments in il pliaus chalim dati tenor la Confederaziun in pliaut risico per problems cun la circulaziun u malesser. Uscia cins tuai baivere vunda ed evitar schwarz corporals. L'Uniun Grischuna da Schis a fatg l'an passà in Gudoin da 34 mili francs. Sut Barbara Janom Steiner, che da pi l'an passà la nova presidenta, a l'Uniun modernisà il statuts e controllà pli fitch las finanzas, es is scritta in a comunicazion. Sponsur supplementars aian contribuì al success. Alla radunanza dels delegats e delegatas a Flem saian plin avant radunz 40 atletas ed atlets venits undrats. La pista da glatsch naturale a San Muretzen, l'Olympia Bob Run, dovra in nov direktur. Gregor Steli ciala scomanadra da gestiun, quai ort motivs personals, scogella dicen vers RTR. Medema maina era la manadra da projekt dar Olympia Bob Run, Alexandra Kolb, demissionasso inter esser stada indigens dar l'organisaziun. Tenor Martin Bertot, il president della Commissione da gestione della Bobera, sain già vida cerciar in a successium per il settembre ed isaian già entradas annuncias valablas. La radunanza comunale da Curvalda ha approvato il quinto annual del 2025, che sera con un plus da passa 950 mili francs, quattro expenses da bunamente 7,7 milioni francs. Pline avant alla radunanza approva in credit da 280 mili francs per sanar la via Eccavec.
0: La meteo.
2: Oggi sono mezzi dati polit bler su leil, per parte esida quintar con singul suratis. Le temperature maximale sono 22 gradi a Sameden, 28 gradi a Lyon ed in la regione da Quira dati fino a 30 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussel Grond refusescha in scomonda telefonins in scola e la Confederazione avvertescha dall'onda da cialira dals proxims dis. Qua in dustals tema sozza las quatter al microfono Live Caduff. Buonasera. Il Cussel Grond vuol becch comandar telefonins in las scolas popularas. L'incumbenza dal deputato Walter von Balmos dalla partita Vert Liberala ne becch venita surdata. Il scomonda telefonins ha ciagiunà in una gronda discussione in il Parlament. Plers deputats e deputatas sen stats dalla vis che il telefonins in scola seien in problem. Quest problem deiden tant mincia scola uvisnancas schliar setz. L'Union Grigiuna da Schis ha fatto l'an passato in godoin da 34 mili francs. Sud Barbara Janom Steiner, che da più l'an passato la nuova presidenta, ha l'Union modernizzato il statuto e controllato più facile le finanze, e si è scritta in una comunicazione. Sponsor supplementars ha contribuito al successo. Alla radunanza de delegadas e delegats a Flem sa in plin avant radunz 40 atletas ed atlets venits undrats. La radunanza comunala da Vaz Sud ha approvà il quint annual che sera con in plus da passa 870 mili francs, quater expenses da passa 20 milions francs. Plin avant era la radunanza comunale da Curvalpa a provar il quint annual del 2025, che sera con in surpli da passa 950 mili francs, dar expenses da bunamain de 12 milions francs. Ils proxims dies veni polit ciaut in Svizra. Prognosticia in temperatura sta 33 fin 37 grads. La Confederazione avvertesce per quai di una onda da cialira marcanta. Da Giovgiam da Mezzi fin mardi saira va la per blera sparts della Svizzera il secund pliaus cialim d'avvertiment 3. In Grigiun va la quel per il partenz la regione da Quira fin a Tuseun. Per il Chantuns Basilea Citat e Basilea Champagna va la scizunt il pliaus cialim 4. Darin avvertiments in il pliaus cialim dati tenor la Confederazione in pliaut risico per problems con la circulazione u malesser. Uscire che insto ai bai vera wunda ed evitare schwarz corporals.
1: La meteo.
2: Oggi intermezzi dati polit bler soleil, per part esita quintar con singul suradis. Las temperaturas maximales sen 22 grads a Semeden, 28 grads a Lyon ed in la region de Quira dati fine 30 grads. Ed era da meun dati bler soleil, il suo intermezzi sa formen incins nivels da cumulus, Kunter saire poi consunt en las valades del sit dar in ulautra pluvita. E di venciaut, da me ondati a quira fina 33 grads.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch e la via tranter Pian San Giacomo e San Bernardino en direcziun San Bernardino Serrada. La ragion è in accident.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suo intermezzi da RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usci varia scolavitta.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Critica anvers la Lia Rumantscha.
2: Esco Rumantscha criticeix proprio il modo che ci disnü comunica e che als delegats nu sun nüts involvats.
1: Delegats e delegos en bec contains con il ageir della Lia Rumantscha nous rapportagn e an surselva regurdentias da Brail del zons 70 en a exposizion da fotografias documentescia quel taimp. Al microfone Sergio Guetsch Bavegna. Carmelia Meissen è neida eligeida sco nova presidenta della regenza con 99 da 99 votes valevlas o il Consell Grand eligia Carmelia Meissen sco presidenta della regenza Grigiuna Piglion Vanc 27.
3: Questa che pesce è un'inaga in honor tot speciale da sta presidia per in on la regenza sco esser co membro della regenza a una grande honor per quella inaga al punto sigli.
1: Quella è la prima da c'è la surpeglia che al posto la consigliera governativa della partita Ilia Center succeda a Martin Bühler c'è anche finian la fin da Caston president. Ella è chefa del Dipartimento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Peter Payer surpeglia il posto da vicepresidente della regenza ella nia eligia con 110 da 110 votes valevlas. Nous Stagna gistant il Parlament Grigiun, il Consell Grand les bec scumandar telefonins en scola. Las novitats con Livia Caduff.
4: La gronda part del Parlament ha refusà l'incumbenza del deputà Walter von Balmos della partita Verd Liberala, che leva scumandar telefonins en las scolas popularas. Il scomanda telefonins ha ciagiunà una gronda discussione nel Parlament. Blers deputats e deputadas en stats de la vis che ils telefonins en scola seien in problem, per quai gels disturben l'instruccion. La gronda parte dentant sta de la vis che mincia scola u vischnanca doi decider setza co iran turn con quai. Con quai è la session del cercladur ida a fin. La sessione è stata sotto l'insegna della selezione e del comià da 44 parlamentari e parlamentarie. In più, veni decidì che la surselva dovesse survenire dus lus cervers e rimplazzare il strais che venisse a tazz per sbail. Diverse incumbenze en durante la sessione venite surdadas. Tranter autor duas che pretendan che la regenza mussa si, nua che la strategia dell'energia idraulica stat. Etter la revisione parziale della legge da gulivazione da finanzas aida in cines midadas. Nofto es era l'autezza della vischnanca giugare in rolla. La prossima sessione dal Cusel Gron è il 27 fino al 29 d'avust in nova constellazione con il 9 elegits della domenica passata. La pista da glatsch naturale a San Muretzen, l'Olympia Bob Run, dovrà in nov direttur. Gregor Steli, cialasch comanader da gestiun, quai ort motivs personals, scho che la decen vers RTR. Medema meina era la manadra da projekt dar Olympia Bob Run, Alexandra Kolb, demissionà, suenter esser stata indigens dar l'organisaziun. Tenor Martin Bertot, il president della Commissione de Gestion della Bobera, sein ins Javit cerciar in successiun per il settembre e di seien già entradas annuncias valables.
1: Ils proxims days vin il pulit ciot in Svizzera ins specie temperaturas da 33 finian 37 grads. La Confederazione avvertesce perché il da dena onda da caleira marcanta.
4: Da giovgia da mezzdì fin martedì sera vala per bleras parts della Svizzera il secund pliauch celim d'avvertiment trais. In Grigiun vala quel per il partenz la regione de Quira fin a Tuseun. Per il chantuns Basilea Citat e Basilea Champagna vala scizunt il pliauch celim quater. Darin avvertiment sin il pliauch celim dati tenor la Confederazion in pliaut risico per problems cun la circulazion u malesser. Uscia quins duai baivera vonda ed evitar schwarz corporals. La Società Svizzera da Radio e Television, SRG-SSR, ha concretizzato sias masiras da Spagna. Il 2027 vuol ella spargnar 80 milioni di francs. 95% del staner stuon venir spargnats in sectors che il pubblic na due bec sentir, ha detto la direttura generale della SRG-SSR, Susan Ville. Uscia vengan per exempel reducidas posiziuns da direcziun u surfaces da biro. Las regiuns linguisticas doan collaborar en l'avenir anc pli stretch. I dat tentant era mesiras da sparn en il program da radio. Emissiuns vengan repetidas pli savents. Scogia comunica vula SRG-SSR sparniar 270 milions francs finir 2029 e reducir pliras 100 plazas.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Mutazioni da personal del Consiglio Grand, Reto Lehner dalla PPS, Gian Michael del Center, Bandungan il Parlamento Grigion e questa Saira er...
5: Ich habe nicht mehr gewusst, was ich alles fotografiere. Das war vor 51 Jahren.
1: Schueril, da weiver a Braille, wand zum Kanton, skella du monda, responda in a Exposition da Fotografias. Ossa la Prevision d'allora.
0: La Meteo.
4: Da me andati poliz bler su leil, il suo intermezzis formen in cinz nivels da cumulus. Conter saere poi consunt in las baladas dal sit, dar in un'altra pluvida. A divent pli chauds, da me andati a quira fin a 33 grads, en l'engiadina bassa fin a 30 grads, ed en sur selva 30, 27 e 32 grads.
0: Vias e traffic.
4: Sin la via da Masans, 30 quira e Masans, stagnesce il traffic.
1: En calci sorpresa, olia dotar la lia romancia si va da lanciata da Zarcladour, la suprastanza esa separata del segretari general Marcus Solinger e angal oggi deis pitart la proxima sorpresa, la plazza des Becneir ramplazada, nos vagn rapportò anciosa. La lia romancia dessa da nov neir manada da dena direcziun da treis personas la decisiun ch'ella cagiuna d'antant critica e beciangal liez consont la moda scucigliania comunicia cagiuna critica. A sonda, durant la radunanza generale, vigna il nov presidi dalla lei romancia eligia ed osa curta avant vigna la critica anche più massiva. Jan Specher porta.
6: Pauques jamnes avon una radunanza generale de delegai e delegadas della Lia Ramoncia, il shock. In showdown in casa Ramoncia, ne che la presidente e la suprastanza metten tot sil ciao. Qua scrive Rico Faller, professor da letteratura e cultura Ramoncia in sua columna e la quotidiana, in via la Lia Ramoncia. Ella è delegau della Lia e de pi vegnons observa el l'istituzione. La situazione attuale detti de Petr Cia.
7: Per me è il momento della comunicazione magari particolare, per l'una, perché c'è che va a fare svelte, finché viene la radunanza da delegedes e delegios che fa forse questo boom da cercare l'ho la discussione. Era in vista c'è una persona parte della suprastanza e c'è che da un nuovo o un nuovo co-presidi o un nuovo presidente, pensi che è un po' difficile da fare una situazione tabula rasa e da mettere tutto da vent fatti a complies, o c'è quarto anzi una radunanza da delegios.
6: Tredis dies avon la radunanza generala so divenio comunicau. Quai dati pauc temps per discussion e pauc temps per centa demandas. Bomo è la demandas, e delegai che fan parte della gruppa Ramoncia del Cusei Gron ein suchstei de las midadas. Dentre auter criticaschen els che a schiene gronde reorganizzazione della Lia Ramoncia so di bo venide comunicada bain. A scioia Aita Biert e Gian Michael.
2: Esco romance criticesse proprio il modo che ci disnu comunica e che als delegati non sono nuts involvati.
8: Manca un concetto, manca la strategia, manca la trasparenza.
6: Chi doia il futuro dan din segretario generale, poi in minata da struttura totale, quei fa esso sta il delegau Clemens Berter.
9: No, mio meini l'istitutus dien la superstanza legge in secretario generale. Oz chancins da dina direcziun, quoi vuol di che in prem stiua da tal, l'istitutus a per suentus ju legge con la direcziun.
6: Se i agi de la suprastanza de la Lira Moncha eran somma de nostre tutes, se demanda è Rico Faler.
7: Ciò che va per una decisione usè fondamentale, cuda d'abolir al segretario generale, è da lui l'avvart son la domanda se la suprastanza ha proprio quella competenza da fare quella decisione. E se l'avesse la competenza, se non fosse tutta una melda da cercare una discussione più vasta per quel tema.
6: E in casa Ramoncia, hanno essere responsabili di discutere davanti quella domanda. Tenor Urezza Famos, presidente della Lia Romancia, è chiaro. Domanda del personale, asti la superstanza decider in altra regia. E la concede d'anton chi trova adattazioni alle statute. Quoi ha di d'anton nessuna priorità.
10: Sì, non può dire quai. E sarà sicuro in futuro non vai l'ora di fare quell'adattamento di una nominazione di un plet, quello è il segretario generale. Noi siamo dell'idea che il modello è più importante che discutere sulla nominazione di plet e quell'adattamento quel fai sicuro in futuro con una mutamento del centamento.
6: E lei per sua dita che la sua postanza ha dietro un dritto. Se la domanda ci avesse tu a comunicare con me, di ella.
10: Nein, ich habe nur eine Information korrekt, nur ein Lied, das ich das erfahrt. Ich habe mein Klärchenes po integriert, sie sind die Delegaten, die Delegaten sind in diesem Prozess, es sind da noch in Kumbenzen, nur ein Fat, quai tenor, al Melder Savair in einem Prozess, die dura, war noch auf Mais, je kreitsche quai, wenn ein Fat transparent, tot es dokumentar, tot es protokollar, sin djun volir profonda mainch, in jada eint in certes domondes, es poet alles respostes, ma in es va eint il publik kun details, da dusche im Prozess, quenne fa nulla lia romanche, quenne fa er in otra firma. Nida.
6: La lia romanche oi forse schon in a sort facente den ton en schedinkas ina del meu publik, ke servein bunomain 30 millions francs adon de canton a confederation. Klar oi, chi vien decideu sonda, coi va vien avant alla Lia Romancia. Si sonda ciun delegadas e delegai, sent taupen a sameden alla radunanza generale, necca elles ed els elegien in nief presidi. Urezza famosa insieme con Bernard Meissen, ni Jasper Sarot. I anterior diplomat in Giedinès, che ne desce per suls pil presidi. Per tensiun, oi pia procurau.
11: Con quel vien a screccia sonda in nof, chapetel aintan la istorgia.

0: Si aves saida Jans dera quei l'ultim di il gran cussal per Gian Michel del partia il center. Durant tua quissans o el rappresentò il sintres de la Valchons. Ed ossa sai a bunci desa fin, managel si aveva una debatta intensiva.
1: Van giustia quella debatta, et sto gir forse sunt elet ca se ir, so at patraccio den qual votums, at otter votums, sto gir qual sind fitch punks, at quei forse eher in a vista na vos ein tiert einzig und sei grand, also sto fitch punks chosas, er chosas ca ve, se grit in tompo, aber in tieri bien fitch bien a scheis qui.
0: Un po' più pozzans o retolener da Cernezzi del Partia Popolare Svizzer passanto il Parlamento, nempe quattro anni. Ma RL o a sia ultim di differenti sentimenti.
2: Diese Dünne war ein bel Sentiment, der Cella war diese natural manch eisch. Ossa Puccia, es besser mo, ossa füße eintig ist die Materie, ossa es lässt sich jente mo durch die Party fahren in Avant, quatsch es a kommenza, ma quei isa schien, es ist a deziz, der Schmetter, lura sei deziz, lura isa. Hei, differenti sentimenti.
0: Tuts tuts Gian Michel e Reto Lehner pem giudair lur ultima session. Els em nempe decis sves cels nu veljem pi fer part del Parlament e non em pi candidò. Per Gian Michel es il motiv cel valder la chance ad un'otra persona de rappresentir la Valchons. Reto Lehner per contr es vol focusser sin sia fer e sia temp liber. Quels seien ils ultims quattro anni per part nies mema curts. In media 40 dies per an egel dedicio alla politica il grand cussal.
2: E lui è naturalmente despera in la vita privata, capito in tante erdere in quattro anni Blair. Ed in postuti è mia firma cresciuta proprio in un sandwich positivo, cioè c'è una nuova metà priorità al nuovo, c'è una buona soluzione con me. Per me è successore, per il partito, per noi, in postuti per me personale, questo è il centro di tutto.
0: A tuts duas mancheron las persunas del Parlament. Jege do bunnes amicitsces e buns discurs er surils parties ora. Et in quista compagnia, ege Reto Lehner er imprains qualciosa.
2: Ci sta insieme le discute, meni mod divertent, ed in tipo startes, avartes maniamenti, e brattare, questo è il bel ci spo discur della roba, e esce la persona a inotre maniamenti, ma la persona è... Es al chat scola l'idea che la questa in roba che Blairs non inclin e ci mausa mossa fich Blairs robas della politica.
0: A dyna chosa che Gian Michel o dubada ils ultim side jans is la moda e maniera scuci va in fat politica.
1: No man sente schon scur gwenchiert. Wenn sie nur stehen, in voller Funktion, der Repräsentant ist noch Zirkels. Das kann ja mit uns und sonst. Also, unser Repräsentant ist das Parti, sie werden falsch Politiker der Parti, jeden Populismus bleibt der Play. Ich kriege die Lauer für die Chance, ein bisschen nicht mehr. Natürlich muss der Repräsentant aus der IP-Wahl für die Play, für die Klasse der Parti, das bei der Repräsentation. Ich funktioniere schon in Otter.
0: Cuccia que es sviluppa, que sur lascen els duas a partir da vost a lur successurs. Il Parlament e tot intorn resterò a Reto Lehner e Gian Michel in buona memoria.
3: Scuerilla da veiver a Braille avant cinquant'ons, scusa visciva la lout da quel taimp e scuva seva ur la visnanca pibot. In a visita enten la exposizion da fotografias da Ursula Heller a Braille responda quellas domandas. La donna è carceida se ent il cantun Turic, veiva osa a Canada, ella o fotografò il mincia dea enten la visnanca da Braille an sur selva durant il zons 1975-1976. Nossa redaktora Anja Furger o visitò la exposizione ed o lascia raccontar Ursula Heller l'istorgia da sia documentazione fotografica.
4: Che Ursula Heller a Ida Sibrail a von Varga c'un contons è stato spir casualità. Si omic, da letzte ures, voleva nominare mein imprender il mistrin de Fravi. Imprinte della chiamava se Vins in vacanze a Braille e conosceva il Fravi di Lvic.
5: Da sind wir schauen und haben gerade heute eine Wohnung gefunden und sind das ganze Jahr da gewesen. Und natürlich haben wir kein Geld

0: musica di Zonzo 90, Tom Petty and the Heartbreakers. RTR accompagna vus autres in direzione Seira Soncia, al microfone Sergio Guetsch, bellisches con nous. Buonasera.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Di Scorigna puspeda quel turnir da balapè an grandezza XXL, quel campionati mondial an treis terras che ston in America, in Canada, a Mexico, per l'emprima en 48 nazions della partita, uscia ir nazions non ancuna scientes. RTR presenta a vos autors talas nazions oz la Repubblica Democrata del Congo, ci è per la seconda già siva il 1974 ad en campionati mondial. La terra confinesce trantarotter con l'Uganda, Ruanda e Angola. Jan Spescia o Messanzemann faits forza e faits manc ancuna scheinz.
1: Congo! La capitale Kinshasa è con varie 16 milioni di abitanti il più grande mercato dell'Africa. La Repubblica Democrata Congo vala con quella reggenza a volo controllo sull'intera terra scostati che faccio naufragi. Mince sono i giocatori della nazionale del Congo data balla poi agli exterior. Febbiars è l'Europa.
2: Le Nigeria, Ianaccio, Calagantone!

0: Congo anceva questa sera il campionati mondial contro il Portugal alle 7 e anche questa sera Inghilterra-Croazia, che il match anceva alle 10.
1: Il campionati mondial da Balapè per RTL.
2: Presentata Oxnosport, Swisscom e Hyundai.

0: Impuls dal Sport.
1: Marciò in sacè era in til sport, sto già becce degna esser balapè, VM, novitats de sport da velo, si vacilò do ir anche pizzoccheri pils profis da velo a Sondrio, è stata ozza se il programma la prima etappa del Tour de Suisse da Sondrio a Sondrio, il prem victor del Tour de Suisse de Ziung avanc 26 è Tadej Pogacar, L.O. Contangia avant pacas secundas solo la arrivada. Si va quella etapa an la Valtellina continuescia il Tour de Suisse domani in Svizzera, se il programma statla la etapa con partenza e arrivada a Locarno. Tar las donas Femke Defries è la vittoria della prima etapa del Tour de Suisse della donas, madema mancera Sondrio, Steffi Heberlin e Marlen Reus ronna termino quella in prima etapa scumilras Svizzeras seils plaz 6 e 8. La seconda etapa è domani, madema manciera in Tiglia Tessin, con partenza e arrivada a Locarno. La anteriore specialista da mountain bike, Ginia Caluari, meida sen la nuova stagione per l'equipa spagnola Movistar e davanti a sua collega da team da Marlen Reusser, la sportista da Panadoz o sottoscritto per Duzons. Balapè, il campione svizzero il FC Thun, gioia in la seconda ronda da qualificazione per la Champions League, incontra il campione della Croazia Dinamo Zagreb, antot sto il FC Thun superar 3 rundas da qualificazione, inclusive playoffs per giuir la Champions League. Il prima match a cia è il vancegno bagn il vanciadus da Fanador, il match orzaura enemda pitart. Il FC Songiaglia gioia la seconda ronda da qualificazione per la Europa League contro Benfica Lissabon. Si bagn il portoghese Namianca pers in match da campionati en els davantos terze gioia nusceia che la qualificazione per la Europa League e Kelz Marz vignan giuias la Davosemda da Fanador. E schi alpin il tredobel campion olimpic Franjo von Almen o prolungò il contract con il producent da schis del Vorarlberg Het per 4 ulteriori zons con che il mossa el sia fidevladat ter Het malgro concurrenza intensiva.
2: Nova sort il mondo del sport.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun rinca d'uf, ben vigni. In sur selva do hai us tutina da dus novs lufs cervè. Quels ander in plazzails trai sluvs cervè ker gni si tail 2024 per sbail duron la caccia sin lufs. Su inter lungas discussiuns ai cus al gron susteniu il plan de la regenza a refusau duas propostas dil centra da la PPS ca leven evita ch'ins remplazzi il sluvs cervè si tai. Carmelia Meissen remplazza l'autoron Martin Bühler ad aventa tenor turnus presidente della regenza Grischuna. Egli è la prima gà che la politica era del centro a quell'onore. Il Cusalgronna è leggiuela con 99 da 99 fuss valaivles. Cina 10 deputades e deputai han votau qui a iu per il vicepresidi della regenza Grischuna, tutti han dau la vus al socialdemocrat Peter Payer. Per rimplazzare il presidente comunale di Soimurezzi, Cristian Jottieni, dati osi una quarta candidatura. Sontre che ni Adriano Iseppi, ni Sebastian Baner, ni Isabel Wenger han contongiu domani vergada il play absolut, se mette os Leandro Testa a disposizione. Il secondo scrutini è il genif da Fanadur. Per finanziare la 13 av la renta d'AVS, tu hai mai la taglia simpleva lettegna augmentata a quei per 0,4 punti procentuals. Quei è il Cusai Nazionale decidiu. La deduzione da paga alla combra gronda bulio augmenta a circa l'ezza varianta ai giut maisa. Con augmentare la taglia simpleva letta quintins con entradas da 10 miliarda francs a donna vendi il 2028. La 13 av la renta d'AVS costa d'anton 4,2 miliarda francs a donna. Onda mia vart e oggi vigilina bia la sera.
2: Per vegels gia in bunga de oz a person san sursees in soglia cato in scazzi del taimp passò.
3: Wir haben Hinweise auch auf römische Nutzung und das ist natürlich spannend, dass wir da einen neuen Punkt auf der römischen Landkarte im Oberhalbstein haben.
2: Pils archeologi sono sorpresa, noi rapportiamo questa sera anche avanti le 6 a mesa.
0: Dalla domani alla sera.

0: Una musica da Eros Ramazzotti e di Scurin, questa sera anche da pioniras della politica grigiuna. Oz paril da sacciapir da sasetz, donnes eligen e votation, elas candidation e fon politica, e neda era quel tot un po' oter della historiografa Silke Redolfi, ella citescia.
1: Dat le nus duanas stuvans war el dret da d'una formaziun, nus stuvans war el dret da fer e viver nosa vita scutscha nus vulens. E qui per me es usche il cumanza meint da d'una certa emancipaziun.
0: Anna grigiun anna generaziuns da donnas combatia per ci la egualitat politica davanti a realitat combatantes da drets politics da donnas. Scucci chegl è sto savez tarlar la marella questa sera ant il nostro programma da radio alas 6:30.

Mesenda seira an 4 minutas e la 6 a mesa i suonda la Marella, pioniras dalla politica grigiona. Agli microfone sto Sergio Guetch, grazie da vostra compagnia, già vesce una bella seira con tot che gli civigni anche.

0: RTR, la Marella.
1: Progress. Quel capete d'arard d'indes in ciel. Pel ple enchaivel cun singulas persunas, tiem di contianzas cul status quo, che metten ein demanda reglas, e che se deportan auter, che qua che vien speciau de delas. La Marella de Dots raquenta l'istoria de las donas grijunas alla politica. In istoria, cio duvrau bie curagi, spert de pioniera, perseveranza e pazienza. Al microfon accompagna vus l'Angela Hendry.

0: La Marella.
1: Ozzandese c'ha pesci da sassets. Donas e di genevotation, donas candidation, ad elas governan. Ma la veia per ci che gli eozuscea è stata lunga. Comparegliabel con un marathon. C'è anche degna beccia fegn. Tenor la legge è in donas e domans eguals. Ainti mincia de, dati d'antan locas. Per esempio, sei parquet politic in grigion. Quel vin anche degna dominò sur tutte domans. Ma perché è che gli usceia e scueri che il pibot? Anche sta marella già in sa sez fastez dallas donas grigiungas ciam fuloveia per l'egualitat. E che sviadi tras i time fa già in sa con una donna c'è una gronda expertisa an connex con l'istorgia dallas donas enti grigiung.
2: Esum la Silke Ridolfi, sum manedra dell'Archiv de Donas e historiografa.
1: Ed isum Andrina Caprez, bel citerlez la Marella. Lanciata dall'istorgia dallas donas entra la politica grigiunga, anceva bec enten in parlament, ma bagn enten in una stanza da studi. In 17 aval centaner viveva un grigiung e una donna ci faceva in sace non usito per donas da che time. Schreiber.
2: E quella donna là o d'or guders, sco una delle prime in Svizzera, Chanala prima, oggi ha una formazione scientifica e steda in corrispondenza con gers scientifics in tutta l'Europa.
1: Hortensia von Salis, nasceida in 1659 e carceida se anti Casti Salanec a Maia Villa. Media publicista, perscrutadra e scribenta. Ella ong bec domandò per incedal da votar, ma bagn.
2: Ella geva dat le nus duanas stuvans war el dret da duna formazion, nus stuvans war el dret da fer e viver nosa vita scucianus vulens. E qui per me es usce il cumanza meint da duna certa emancipazion.
1: Oz tunga kegn evident. Da sistaimp era kegn in sace radical. Hortensia von Salis sea stada ena dona excepcionala. Ci vedia er schon gi durante sis time da vetta en grand echo.
2: Quid eva discussions sur das sia guders impostüt er una disputation per sicia ella aveva scritt contra un da gischts predicants e la aveva naturell manch er una reit gio la bassa e a l'ester. Ella aveva der schon una personalitet fitsch bein wissa.
1: I passa da pleci cendons, la Svizzera moderna nescia. I vin votò ed eligia, ma angal chanzen om. Ed anche per ons pitart, ignon 1855, nescia una ulteriore figura storica grigiunga, ci cresce sead igis, antica stimar schlins. La probabil pi ancuna scienta combattanta pi drec da votare de liger dallas donas an Svizzera. Er in a von Salis. Barbara Margareta von Salis Marschlins, ni simplamant Meta von Salis. Ed am 1. Gener 1887 compara ante la Züricher Post in artetel con un tetel provocativ. Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau. Ein Tankel pretenda Meta von Salis schuam prema an somma an Svizra tudestia publica manch i drec da votar e de liger per donas. Ma con quen sei alla stada mengia davant orpizi staimp dei Silke Ridolfi?
2: La liet oris sur de della, el o ercrepo criticas, el dera destruita lura l'ultim e quid era simplamente una dona ci niva voce in danza me ma vota con sie ideas. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva nerna essere insieme con altre donne su gens societets. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizzera e al rimbomb era negativ.
1: Ein die Exterior ves meta von Salis die da Plealiadas dicis taimp. Losa formava movimains ci combativan erpi drec deligera da votar da las donas. Per exempel, las suffragettas en Granda Britannia ci vevan modas radicales per contanger lor fegnameira.
0: From Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries from every corner of the land. Womankind arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again!
1: Elas protestavan, serantavan veda saves, ni cialas davan fi a schiafas da briefs, ni cias da politikers. Si stuevan ecran per giung, facevi cioma da fom. An Svizzera David da ca taimp dan tant bec reiz da donas comparegablas.
2: Las Svizzera so, las grigionais sum jo fic amiaivlas e que nu deva citar nus. Ce ci deva, circa 1860, las prümas donas ciem provo das infiltrer in las societets, da dir nus stuvens avarels dreiz o fat petitions, que deva gishont, ma que dera fitch moderat. E da che la suffragettas, na, che non creice che fis sto er util ter nus.
1: En se c'è data nin, senza facenda con una Hortensia ni una Meta von Salis, o er con otras pionieras da lor taimp anti exterior, ed erang pitart. Ja surtot donas cinivan ur da cias ban stontas.
2: Un punto essenziale era la situazione finanziaria. Also, se tu esci da lavorare, dalla buonura fino alla sera, non esci in sei tempi da discorrere sulla politica o da leer robe intellettuali, o scuola qualcosa da dritto o da politica. Che crei schon? E che le donne ci hanno un'altra accesa, una formazione forse era in connex con un bab ci faceva politica. Deren più sensibilisati, già da prima d'avvento, e avevano la possibilità forse di fare una scolazione, scuola, per esempio, forse una matura o bene, nir magistra, da scena avvento. Quindi era schon importante da avere un background.
1: Che valenza sette erano fino all'idea da dort?
2: In mincia casa la formazione è il motivo principale per poter essere un agent space e per avere un agent orizzonte per sia vita, questo è chiaro.
1: In Svizzera resta il combat più moderato, ma più absente. Già nel 1900 viene fondata la legge della società svizzera da donne. Ozanomla alias F.
2: Quella era la società di TET, le organizzazioni femminili in Svizzera, da dort le scolars. E ella è la più sul figlio e da ora pubblicazioni, e provò da infiltrare in la politica e da dire non vengono da bisogno che si tratta, che si tratta di politica.
1: Che l'impuls contangen e rigrigiung. A coira vignan organizos referats cum personalitats scu Clara Ragaz Nadic, tiera feminista e pacifista. Durant la Prima Guerra Mondiale survin la domanda di drec de vujar en a nova urgenza.
2: E locals ans della Prima Guerra Mondiale, 1914, fin di storch, vevel ella naturalmente l'interesse scu pacifista da dir nus vens da bsön del drec de vujar per poter mudare questo mondo. Ed er sia Sor, la Eva Nadic, era er attiva, faceva er referat sur del dret de vocer. Ed era la tematica ad una un po' rulanta, era in grigione.
1: Ma dan tanti bleras teras antun la Svizzera, scula tera tudestia, l'Austria, la Granda Britannia, o er in Stadis Unis dell'America introducesan in strets politics per las donas si vela in Prima Guerra Mondiale, croda la Svizzera a degna pific a navos. In Monza meida planet, ed erant i grigion observan las donas con attenzion ce ci capeta sur confegn. A partir din 1920 purgiva di Bündnerin, una pagina che compariva regolarmente in las gazettas di De Grigiungas in vista anti il movimento de donas in Svizzera e di exterior.
2: La redattura, la donna Escher, metteva in articles sur de la situazione in Svizzera, le votazioni da donas in otters paese e d'uscenavent. E la piglieva d'una sua referats e d'uscenavent. Qui era un medium che le donas potevano si informare e che ne aveva d'una un po' ciot la tematica.
1: In 1929 dat in Svizzera una grande petition. In quart milion Svizzeras e Svizzers pretenden il diritto di votare de Liger per le donne.
2: E se c'è so fat, iso schubla di so, questa petition, fin dal 59. Il punto essenziale è in postur la crisi dals anni 30, e se la seconda guerra mondiale, allora occhi do. Posizioni che la donna è una casarina, è finito, la mamma l'antica è stata la patriota ci sta per l'uomo e semplicemente devota.
1: O se è passato un po' per 30 anni, am fine di Zomans votation in 1959, la premeda su di stretti politici della donna in Svizzera. Già in 1945 vindantant fundò il Comitè d'Action Svizzer per il diritto di votare e di eleggere per le donne. E là s'engagian beti angal donas, ma bagn er omans. Ed antant ci adegna da ple terras onshon ni introducescian i stretti politics per le donne, kintan er bleras an Svizzera cun calamidada.
2: In postud zieva la seconda guerra mondiale, là avevano ja le donne da sorpigliere le incumbenze dels omens, scu in büros, in vaccerie, se du schon erwähnt, perché gli omens erano ja in militär. E là emi geras donne gia l'idea, usa zieva questa guerra mondiale, zieva questa grande lavoro, che le donne emprestede. Nis was a kist dreht, da wo scher. E dal 59, der erhalt kist a Votation fitsch negativa.
1: Knapp 70% di Zoman Schweizers deien na. An Grigion ei per fin da pleci 77%. O scheia chans pro oramai da sotan se. Da contanger jan prem its dreits politics sen camp comunal. Una delle combattanti di quel tempo era Elisabeth Lardelli von Waldkirch, una bernese che viveva a Coira e che faceva parte della Partita Popolare Svizzera, la PPS. Ella era la prima giurista e notara grigiunga, con una grande rete in Canton e giù la bassa.
2: Ci ho già dal 59 fatto referenze avendo tutti questi uomini in sia partita o bein in comune, se du schon erwähnt, per la votazion, per un sci, per las donas.
1: Elisabeth Lardelli specia becci la società Zameida. Ella vincezza attiva.
2: E ho d'una der ciò, piglio su, chist fil, chist combat. Qued era nempli un combat. Perci c'els omens, god erano no sce, durs. Qued era in mince comunet, veva da dir min cün enche da schi.
1: I crap d'egualitat politica in Grigion anceva rullare a survigna degna da plesch lanch. Sper Elisabeth Lardelli, grazia at.
2: Isa hemmer le planta d'era la presidente della Centrale de Donas, la fin dels anni 60, ed ella ha combattia l'ora per il diritto uscire il 71 e il 72 l'ora al cantonale. Ed ella era una personalità ordvart, diligente e fitch intelligente. Ella aveva coraggio, era ella. Geva tals omens, tals politikers, accesa, discorreva con quels e proveva da persuadere, che scriven chartas e le gazettes. E questo grattaggio e da lo clapò sostegn ed era fitch motiveda e quella era la donna sul dritto posto al dritto momento.
1: Combattia niva da mai surtout antras discurs directs, brevs en gazeta, placats e referats. E grazia agli engagi da persunas scu Elisabeth Lardelli ni Isa Hemmerle Planta zameida la societat. Mangal plan a plan. Its quijungs deian numnada manch anche ne da na in 1968. Ossa ter la votazion ci veva pretendia i drech politic per las donas sem plan cantonal e comunal. Quel drech votan radont 60% its omens grijungs anca degna be conceder a las donas.
2: Quis disce che saia stopper via l'autonomia dels comuns. Los è vint un artichel ci concerneva als comuns e qui era heikel, qui era no-go da dir als comuns vos stais vos lascher las donas a las urnas. La mince comun voleva dir da se ora da sci e da na.
1: Las vishnankas pionieras, Nandarenka, Ancalanca, Murmarera, Puntragigna, Sellas ed in Marceda Coira introducesan i drets en plan comunal schon i 68. E vosa vishnanka, toccia ela ter egna dalas ampremas ni eg forse egna dalas tredas vishnankas che neida sfurzada in 1983 antras la legia cantonala d'introducere i drets per las donas. Si vets mer vedas den cucs en artetial online da calamarela cicatez in rtr.ch. Lovainza preparò in a carta interactiva. Cindy Lauper canta in zon 70. Der nosan Schwitzra levan bleras donas lanciata da cadezeni becengal fan. Ma bagn fundamental rights, drets fundamentals. Il favrer 1970 ein schien avant. Final manch survignen las Schweizeras its drets politics in plan national. Prest 80 ons siva Nova Zelanda c'era dan prima terra. La Svizzera era da mai vetlonder tart. Anc pitart on an Europa angal las donas di Portugal e di Principati da Liechtenstein survegnits drets da votare de liger. La Svizzera era un po' sottsquitsch, igeva persiva da sottoscriver la Convenzion di drets umans.
2: Ma isceva quei nuovo senza dret da voscher, ma quei nu dero es per me el punct essenziell, perciò quei da restes als votans. E greitia che da er otters punkts e un da quels punkts is la nova generation del 68.
1: In 1968 sehen ni siva omans pi giuvens, pi moderns.
2: Ci volevan er partager lur vita con donas un po' più emancipedas, che crei is un punkt fitch important. L'otter is er müdamaint sozial.
1: Donas lavoravan schon adegna, ma ossa vevan bleras e mastir cun lavor paeda. Ed elas eran erpi visibles, per exempel an las medias, en amidada an la societat. Eran grijung.
2: Grijung era ja lönch un centun fitch pover e erdlo docido müda mainz cun il turissem, con l'energia, also Wasserkraftwerk, das schon erwähnt, ci deve un po' da più munaide e quid era un schlargiament crea er del horizont.
1: Ed er sem plan cantonal an schlargia in 1972 in horizont. Las donas survignan ter la zagonda in proa its drets politics er sem camp cantonal. Ma totas levan para mianc tal drets. Il redaktor John Paul Simeon aveva fatto in 1973 visita a Riom per domandare cin donas che erano veda lavar l'anzil sent an la truage, che ci è la spainza.
3: Buongiorno insieme.
4: Buongiorno.
3: Lesse svolse il dovete dovujare.
4: Ma non si interessa invece una massa per la politica. Lasciamo più gente ai umans.
3: E c'è managgiato svolse?
5: Sì, dei erosceia.
3: C'è managgiato svolse?
6: No, si buon uomo in Franz, ci votesse un andreccio.
1: Oz para che il greve da ciapere. Perché se una donna desister volontaria mangi sen egualità? La risposta è più complessa, ci dà semplicemente dire, perché ce la sleva un bit.
2: Convenzioni, le rolle, la baselgia forza, ci geva, c'è ce la duna o da fare, c'è nasce, essere cesarina, stare accesa, essere paura, lavorare, e l'altra, la vita pubblica che è per gli uomini.
1: Erce las donas vevan dei bec access a formazions piotas, gio jena rola.
2: Els nu vevan la possibilitet da stiers un agent space e vair un man stier.
1: Tocca las tiosas on en effect. Ed anche in tot otter aspect pudes eser ins exponer publica manch.
2: Quei is naturel manch forse ents oz, a fitch grande. Las donas nu deren nerna adusedas, quei ser un punct. E usche as vezza il coraggio, per esempio, che le donne con Elisabeth Lardelli vivevano, da esponere, da essere qua, era da discutere su una tematica con i stretti da Vosger. Qui trovava schon coraggio. E per le donne non erano di sé, semplicemente no.
1: Ken ans magna curt an geneda na voster Hortensia von Salis, ci veva schon pretendia in dis set aval centaner in stretz da formazion de na acna veta e da gian horizons. Sem palpira exista to ken schon da dei, ma per duvrar els dori da ple. Er la persuasion da l'acna vos. Nos ist uns arrivada sich fratein pein di Jon 1973. Las donas grischungas onig drec da votare de ligers in plan cantonal e national ed en a parte delas onkes drec sen camp comunal. Ed elas son usceia neir elegidas an gremis politics. In 73 cartegi ken a treis dan tot cater candidatas picus ai grond grischung.
2: Questa Elisabeth Lardelli, la Lisa Behner, era una giurista e la Ida De Rungs. Qui erano le preis primas, ci venivano da cuire tutte le preis, ed ellas erano loro le pionieres, il Cusel Grand.
1: Elisabeth Lardelli era loro la prima grigiunga che ha fatto il passo a Berna. La redaktora Paulina Caduffo Moos aveva annunciato che usceva in avrein 74 an l'emissione per le donne da RTR.
5: E loro possedevano grigiunne e la prima consigliera nazionale. Da voce consigliera nazionale Dr. Leon Schlumpf ha nuovamente eletto la Ciombra da Stadi e donna Elisabeth Lardelli, avvocata, quaira, diventata rappresentante del Partito Democratico ante il Cusal Nazionale. No gratulain.
1: Ma la presenza da donas an la politica resta anche fragile. E una persona può entrare e può spesvanere. Elisabeth Lardelli angal può dire stare non in Ticusei Nazionale. In 1975 sto la può spedar liber si assopcia, per enom.
5: Le elezioni in Ticusei Nazionale han facenta a domans e donas per ben quant temp. Il Grigiun aveva messo a disposizione quattro candidate. Elisabeth Lardelli, quaira, consigliera nazionale fin là, Anna Ratti Malogia, dottoressa Silvia Bono Tavò e Duanida De Rungs, quaira. Ed il bilancio, visto dal punto di vista delle donne, non è giusto incoraggiante. Combine ci sa che le donne che candidation non hanno mera grandi chance di venire elette, e questa volta donna Elisabeth Lardelli, che era consigliera nazionale, ha perso il mandato per Berna.
1: Candidar monta bec da neire legida. Che l'esperienza o la socialdemocrata Anna Ratti stui far. Ella era la prima candidata per la reggenza grigiunga in 1994. Ad ella manceva, si vignan prem scrutini, radont dischme la vos per contangere il ple absolut. Ed i cis concurrenz eran en toc pi maneva la chel. Id ed elezion o anarati deci su andont, a Gieri Venzin ci era veda fare una reportage per RTR sur dalla si candidatura.
7: Ed è un sem buon sentiment. Erso il risultato non es cu mia sentiment. Bei dem Buch sind die Wendt, weil ich eine flotte Kandidatur habe, und ich habe eine gute Liebe in Turn mehr. Aber wenn es pro Wort diverses Robes, Ideen, Valutisch, Robo, Schädchen, come è un po' già roba nuova, una donna, la sinistra, l'ecologia, insomma tutto un po' nuovo e c'è per un centumo c'è a scomanzare diretto c'è un po' non funziona, insomma, è il primo momento, forse funziona in un più tardi.
1: Ed er cosa ripete Moster, pionieras perda magari, ma elas derva nerveias perché elas ci vignanziva. Jantir film dalla candidatura da Narati e der otras perdeccias di time an forma audiovisuala a zweins an caser mesa in tiger tetial online cui tetal pionieras della politica grisunga cicatez sen rtr.ch.

0: Musica svizzera sin undas Ramoncha Sophie Hunger cun Like, Like, Like.
1: La Marella.
0: Nus vain udiu vaun la Marella, pionieras de la politica grigiuna de Andrina Caprez. Andrina, te raquentas l'istoria de las donas a la politica grigiuna ad enchaivas al gisiat avel centenè. Vardia trai cinons a in 30 minutas, co as te decidiu cei a ci ce survein spazi a cei bedia?
2: Quella è proprio stona sveida perché ci dà enorme bler materiale in connesso con quella tematica. La mia fontana primaria è stata il codice Frauenrecht, ci dà er in vista anche in ciò da far con politica a donna senti grigion. Coautore è trantrotter l'istoriografa Silke Redolfi, ci è rifel cotton personalizzò da Caramarella. E da lo vai a er passanto dec bler time in il nostro archiv audiovisual. Non c'è nessuno a perdere. E dalla fine vai allora pronto a raccontare una storia con le persone, i momenti, i stunti, che non avranno mai più figli e che non marcò la storia delle donne nella politica grigiuna e più figli.
0: Che è lo stato al momento della ricerca che restaus al più fermo?
2: Che sempre meint, kant blera sa veda collettiva ci va a perder, sa veda da persunas ci ho mido la società, ad an bler cassans, sainta mai da delas, becce scola, ad er becce ent la vetta di mincia de.
0: L'emission è ida ozzo l'emitur al de avaun la domenica de lezions, coasem flau all'equilibr, de anter fai un'emission interessanta, ad abidia influenza a resta neutrala.
2: Nos incumbenza scu giornalistas e giornalisti de naccia da medias publica e da rapportare a moda equilibrada da tutti i temas a special mancis de ravant elezions e votazions. Nang, questa Marella sunga ma dedicida all'istoria dalle donas in della politica di grigiun a cunza facciantar con l'istoria cata ans poder ceper miglia ripresaint. Che sono persuadita. E che ne è sto la mia fegna meirako, cioè per ce veia ci le donne sono facce in la politica anti-grigion, ce obstacles a ce victorias ce do e cioè per noi ci stagni ozza in tanque process. E che in senso sto è nominar noms da candidata a candidata actuals, che alza che las è neides presentadas an otras emissions da derter ad irse la nostra pagina di internet. Per me è sto importante musar che c'è sto an fine n'idea da dots. E l'idea era beda musar che c'è dret a c'è falò ni c'è c'è sto es far ma da pruar da rispondere la domanda per c'è c'è un momento seia scu c'è

0: Sianter tantas uras cun Hortensia, Meta, Elisabeth e las autras pionieras, che prendes cun te o de quella lavur?
1: Probabil che ci para oz da zaciapec da sasets a bet simplemanc capito. Ja tenia do persoonas ciam fagliam prem pas, anca avanci la societat era pronta. Aquella moer musso ci midadas grondas ancevan savens cun enzaci ci para lanciata pitost suletta. A cicas process douran savens pler da pletaim cicae cian spainza.
0: L'antira Marella surda l'istoria de las donas alla politica grigiuna pudais vustat la de tutel tiams in rtr.ch/cultura. Allo agli artikel online en fleise massa fotografias, tuns a video o de nies archiv en quei connex. De antra autrina carta interactiva c'è mossa, c'è vashnauca grigiuna c'ho introduciu cura al dretch de vujas in livel comunal, ne è in ulteriore carta c'è mossa co ci stat cula representazion de donas in gremis comunals al 2026. Irianda in Schadinkast da in Schwart.

RTL. Da nus, per vus. La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Arvenca Dov, benvegni. En sur selva do hai us tutina da dus novs lufs cervè. Quels ander en plazzails trai sluvs cervè ker gni sita il 2024 per sbail duron la caccia sin lufs. Su inter lungas discussiuns ha il cosal gron sustenu il plan de la regenza a refusau duas propostas dil centra da la PPS ca leven evita ch'ins remplazzi il sluvs cervè sitai. Carmelia Meissen remplazza l'autoron Martin Bühler ad avente tenor turnus presidente della regenza Grigiuna. Egli è la prima gà che la politica del centro a quell'onor. Il cusal gronna è leggiuela con 99 da 99 vus valaivlas. Cina 10 deputades e deputai han votau qui a iu per il vicepresidi della regenza Grigiuna, tutti han dau la vus al socialdemocrat Peter Payer. Per remplazzare il presidente comunale di San Murezzi, Cristian Jotieni, tati osi una quarta candidatura. Sentre che ni Adriano Iseppi, ni Sebastian Baner, ni Isabel Wenger han contongiu domani vergada il play absolut, sa mette os Eleandro Testa a disposizione. Il secondo scrutini a il genif da Fanadur. Per finanziare la 13 avla renta d'AVS, tu hai mai la taglia simple valetta ni aumentata a quei per 0,4 punti percentuali. Quei è il Cusai Nazionale de CDU. La deduzione da paga alla compra gronda bulio aumenta a circa l'ezza varianta ai giut maisa. Con aumentare la taglia simple valetta quintins con entrate da 1 miliarda francs a donna vende il 2028. La 13 avla renta d'AVS costa d'anton 4,2 miliardi francs a donna. Onda mia vart e oggi vigilina bia la sera.
0: La saira del RTL.
2: Scovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non stop.

0: Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens.
1: Quai, en il semperverz, tar RTR.

Mess Radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperverd zur il Hit finter la scovrida.
1: R.T.R.
0: Usci varia

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Dasper il mar, da Peder Lanzel. Nottes nüde sün la riva, lam il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolita splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?